DJ King Flow.

Ciao, sono Alberto Neri, cantante di Minimo Vitale. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Pugile Suonato, singolo estratto dal nostro nuovo lavoro, Cronache da Bordo Ring.

cazzotti presi sul quadrato. Sono solo un fastidioso ed indiscusso corollario. Ed è dall'alto di chi deve mantenere un ineluttabile contegno

che si sforza di sfruttare l'ultima abilità che si riconosce. Quella di infilare il vicolo sconnesso dell'amore. Quello sdolcinato e disperato. Tutto ciò che era riuscito a dirle si riassumeva in fretta in un semplice concetto. Vorrei per te qualcuno che ti guardasse come faccio io! Ma era imbarazzato.

0: Ciao a tutti amici di Antenna Web, io sono Spectrum Vates e questo è il mio nuovo brano dal titolo Resto Fuori, Stay Spectrum.
1: Dentro ai miei occhi, solo polvere.

0: Non so perché questo male che c'è in me corre forte.
1: A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

0: Ciao amici ascoltatori di Antenna Web, sono William Manera e è uscito il mio terzo disco, si intitola Altresì. Adesso vi faccio ascoltare Dimenticare in fretta.
1: Dall'aspetto mite, una loquacità imperante, la passione per i dischi e in generale

Proprio l'altro giorno l'ho rivisto in un filmato, commentava il nuovo album dell'amico di una vita. Ma io so cosa si prova a guardarsi da vicino e ricordarsi piccolino, misurare il tuo vissuto dal tuo cuoio capelluto ormai perduto.

Ciao, sono Angela Di Caro e questo è il mio nuovo singolo Sa farmi volare. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao a tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

tavole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie.

0: che la vita. Ora tocca a te.
1: Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

0: e non scordandone nessuno. Adesso che sono al sicuro, dimmi che uomo sei.
1: Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria.
1: Sabato 23 maggio 2026 la chiesa ricorda San Desiderio, San Eutizio e i santi Lucio, Montano e compagni. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, il buongiorno si conosce dal mattino, racconta come già dalle prime fasi di un evento si può intuirne l'evoluzione. E si celebra la giornata mondiale contro l'infibulazione. Insieme al sito accadeoggi.it siamo allo spazio dei fatti del giorno nel passato. Nel 1099 a Modena prendevano il via i lavori per costruire la cattedrale cittadina realizzata dall'architetto Lanfranco, citato come celebre per il suo ingegno, sapiente e dotto. Nel 1498 in Piazza della Signoria a Firenze veniva giustiziato Girolamo Savonarola, il dittatore della città riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1915 l'Italia dichiarava guerra all'Austria-Ungheria durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1949, unificando i territori occupati da americani, francesi e inglesi, nasceva la Repubblica Federale Tedesca. Nel 1953 un violento nubifragio si abbatteva su Torino, danneggiando la mole antonelliana, di cui precipitavano al suolo 47 metri di mattoni staccatisi dalla guglia. E nel 1963 il Gattopardo di Luchino Visconti conquistava la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1992, facendo esplodere un tratto d'autostrada nei pressi di Capaci a Palermo, la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della sua scorta. Nel 1995 veniva annunciato il linguaggio di programmazione Java, avrebbe semplificato l'esecuzione di software da sorgenti remote. 25 anni fa, nel 2001, per la prima volta il Monte Everest veniva disceso dalla vetta con uno snowboard. A riuscire nell'impresa era il 22enne francese Marco Siffredi. Nel 2002 si spegneva settantenne a Roma l'autore e interprete Umberto Bindi, le cui canzoni avevano conquistato le platee mondiali. Nel 2021 la 24enne turca Rumeysa Gelgi conquistava il primato di donna più alta al mondo con 2 metri e 15 centimetri, mentre l'Italia tornava alla vittoria nell'Eurovision Song Contest dopo 31 anni grazie ai Maneskin in gara con Zitti e Buoni, con cui qualche mese prima avevano vinto il Festival di Sanremo. Sono nati il 23 maggio, nel 1729 il poeta Giuseppe Parini. Nel 1934 Robert Moog, l'ingegnere e inventore del sintetizzatore che porta il suo nome, e nel 1956 il disegnatore Andrea Pazienza. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Ceccherini nel 1965, il pilota Rubens Barrichello nel 1972, la conduttrice TV Andrea De Logu nel 1982 e la cantante e autrice Levante, nata in questo giorno nel 1987. Per questo 23 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Perdono. Si può perdonare chi ti ha offeso, umiliato? Si può dimenticare il male psichico e fisico causato da certi comportamenti? Perdonare a chi può servire? L'esempio massimo di perdono è quello di Gesù sulla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Perdonare è un atto d'amore che genera gioia, liberando i tuoi pensieri dal male ricevuto. Sentirsi liberi perdonando non significa giustificare le cause. Io voglio liberarmi dai comportamenti offensivi ricevuti e riuscire a gioire della capacità d'amore che supera il male.

Benvenuti nel mio programma e accendiamo subito questa puntata con una famosissima hit dance realizzata nel 2004 dal gruppo dei Two Black, un progetto musicale che li ha portati in tour per tutta l'Italia con oltre 70 date, nato in realtà inizialmente per portare in discoteca uno dei brani più belli di Loredana Bertè, integrato però con dei versi originali in lingua inglese.

Parliamo del nostro buon caffè, spesso citato nelle canzoni, e questo legame tra cultura e quotidianità rafforza l'importanza di questa bevanda come elemento imprescindibile della vita. Molti brani quindi vi si sono ispirati. Il primo ce lo facciamo offrire da Pino Daniele.

0: E c'è un'altra canzone molto amata ancora oggi, anche se l'originale appartiene agli anni 60. Ha un testo romantico, una melodia orecchiabile, costruito attorno ad una domanda che simboleggia l'effetto travolgente dell'amore. Qui la dolcezza del caffè diventa una metafora per descrivere il fascino di un momento unico, quel qualcosa che rende speciale una persona indimenticabile. La versione che ho scelto è quella di Malika Yane, che l'ha rivisitata in chiave moderna, aggiungendo un tocco di freschezza e sensualità.
1: My dad

Il prossimo è un classico della musica italiana, è stato cantato per la prima volta nel 1995 e da quel momento è entrata nel nostro repertorio, al punto che ancora oggi, a distanza di oltre 30 anni e a prescindere dall'età, siamo tutti in grado di riconoscerla appena parte la base.

0: marzo.
1: Vento d'estate con cui nel 2014 Marvin ha deciso di riprendere un percorso a lui molto caro, quello delle cover italiane, dopo aver avuto grandi successi tra il 2000 e il 2009 rielaborando diversi singoli e portandoli nelle discoteche. Torniamo ora alla fine degli anni 80 con l'ultima esibizione pubblica di Antonella Ruggiero al Festival Bar dell'Arena di Verona. Era un momento particolare con il gruppo dei Matia Bazar alla fine di un ciclo. Infatti la band apparirà compatta ma consapevole della fine di un'epoca. Stringimi non venne inserita nemmeno nella compilation ufficiale di quell'edizione e Antonella, pur mantenendo la sua precisione vocale, ebbe un'interpretazione più controllata e meno scenica del solito, come volesse chiudere un capitolo senza sovraccaricarlo, ma le espressioni del viso tradirono una decisione già presa.

Il prossimo è uno dei brani indubbiamente più conosciuti di Nada, anche se inizialmente il pubblico non rispose positivamente a questa uscita discografica, a differenza della critica che lo accolse in termini favorevoli. La voce di Nada fu accompagnata da Federico Troiani, cantautore romano appartenente a numerosi gruppi musicali degli anni 60 e 70.

Il nuovo dei pinguini tattici nucleari si chiama Sorry, scusa, lo sento. È segreto il nome dell'album in cui è inserita la traccia, lo svelerà Zanotti a tempo debito. Enrico Ruggeri, da sempre poco appagato dal punto di vista commerciale. Qualche critico lo ha apprezzato, ma sempre pochissimo rispetto ad altri musicisti dei meriti artistici evidentemente inferiori. Fu l'unico esponente della stagione punk italiana e fu uno dei pochi ad abbinare il rock duro e puro a testi. Polvere è il primo successo della sua carriera da solista dopo il periodo con i Decibel, in cui parla della situazione familiare segnata dalla depressione del padre con l'utilizzo non banale di batteria elettronica e sintetizzatori.

0: gioia.
1: Franco Califano è stato un personaggio controverso che non ha mai fatto mistero dei suoi vizi e delle sue debolezze. È stato protagonista di una vita quasi da romanzo, tra colpi di scena ed esperienze forti come il carcere. Tutto il resto è noia l'ha cantata con vera sincerità perché rispecchiava profondamente il suo stile di vita e la sua visione dell'amore. Quella che stiamo vivendo è indubbiamente un'epoca musicale di collaborazioni, usata anche come strategia per moltiplicare gli ascolti, garantendo anche agli artisti sempre una certa visibilità. Riescono tutte abbastanza bene, ma la prossima è speciale, perché è formata da due voci incastrate alla perfezione, quella di Elisa con Cesare Cremonini, del 2024, si chiama Nonostante tutto. Lo sai.

Proseguiamo con i duetti. Questi due fanno parte della generazione Z, si chiamano H7 e LDA, che stanno tirando fuori cose carine e fresche. Il brano fa parte del loro recente album scritto in coppia e si chiama Santa.

0: Riavvolgiamo il nastro con un brano costruito con una precisione incredibile. La rondine Mango la registrò con un'idea molto chiara, quella di togliere tutto il superfluo. Il testo iniziale scritto da Panella venne limato continuamente perché ogni parola doveva avere un peso preciso e niente riempitivi. Spiccò al Festival Bar dello stesso anno perché in mezzo a pezzi super carichi sembrava un gesto di stile e infatti fu una delle più ascoltate di quell'estate.
1: 2002.

Siamo decisamente alla fine del programma di oggi, vi accompagno con l'ultimo brano in programma, è la novità di Rama con un mix esplosivo dal ritmo latino, si chiama Cabana. Grazie a tutti per l'ascolto, un abbraccio da Carla.

0: Un mare di percorsi. Un mare di pace. Un mare di tradizioni. Un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Ok, tutti pronti? Sugli attenti? Tutti pronti a ballare? A scalare le classifiche che si aggiornano in tempo reale? Tutti in syndication sulla nostra frequenza nazionale? Dal 22 al 24 maggio 2026, questa è la classifica che si aggiorna in tempo reale e pezzi musicali in anteprima. È già in circolazione da una settimana il nostro nuovo singolo, Fuego El Calderon, di Tempo Zero, con il suo nuovo EP. Grazie veramente di cuore per i milioni streaming. Grazie all'emittente per la messa in onda dei nostri pezzi musicali. Il nuovo EP è a disposizione, quindi grazie veramente di cuore. Sarà un pezzo musicale estivo, lo troveremo sicuramente per tutta l'estate, lo balleremo, ci divertiremo. Dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy, 24orenews.it, grandi movimenti all'interno della nostra classifica. Sì, amici miei, anzitutto alla 20 scivolano LDA, H7 con il loro pezzo Salone del Mese, Poesie Clandestine. Dito nella Piaga rimane stabile alla 19 come 7 giorni fa. Frank in the Energy scivolano insieme a Giovanotti alla 18 con Pedala. E allora, un saluto a voi, mettetevi comodi, siamo all'inizio, dall'Eroa 24orenews.it e poi a Roma a livello televisivo, posizione numero 20, Viral Chart, Total Chart.

Con Berlin Stone, posizione numero 15, Fred De Palma, Anita e Nischilla e la loro La Testa Gira si posizionano alla 15. Concentriamoci all'ascolto della posizione numero 17.

studio Umbri di Monteleone d'Orvieto, a Milano, Le Roma, 24orenews.it, poi a Roma per chi sta guardando la Radio Vision della nostra radio, la syndication nazionale è assolutamente questa. Posizione numero 15, quindi, dicevamo, per Fred De Palma e il suo La Testa Gira. Fred De Palma, Anita e Nitschilla. Saliamo insieme alle posizioni ancora un po' più calde, dalla posizione numero 14 alla posizione numero 11. Alla 14 è stabile Alex Warren, alla posizione numero 13 Emma Ercomi, alla posizione numero 12 Alex Farolfi, stabile rispetto alla posizione della scorsa settimana. Gaia è la prima nuova entrata con Bossa Nostra, posizione

Questi sono i pezzi più streamati, più ascoltati negli ultimi 7 giorni. È la Viral Chart, Total Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale. Posizione numero 13.

Viral Chart, Total Chart, la Top 20, i pezzi musicali che si aggiornano in tempo reale. Posizione numero 11, prima nuova entrata.

bossa nostra, e lei è Gaia, tra l'altro è tornata pronta per farci ballare, per farci muovere le teste in questa estate 2026 che sta per iniziare. Ovviamente siamo nel pieno della primavera, amici radioascoltatori, grazie per averci scelto, grazie per le migliaia di messaggi che stanno arrivando. Tempo Zero Selecta, ci prendiamo la nostra primissima pausa e torniamo immediatamente da voi con grandi novità all'interno della Top 10. Le Viral Chart, Total Chart che si aggiornano in tempo reale, solo da noi e su questa frequenza, la Syndication Nazionale. A tra pochissimo, fermi lì!

La breve pausa. Siamo tornati rigorosamente in onda in diretta in Syndication e Tempo Zero Selecta. È il momento della top 10, i primi 10 pezzi musicali più forti, più streamati, più ascoltati negli ultimi 7 giorni. Viral Chart, Total Chart, benvenuti, bentrovati dalla 10 alla 1. Sarà una volata meravigliosa insieme sulla nostra frequenza nazionale preferita. Alla posizione numero 10 c'è Teddy Swims, Mr. Knob Davis, All Around the World, la seconda nuova entrata. Alla posizione numero 9 Demi Lovato, terza nuova entrata Low Rise su Jason, quarta nuova entrata Madonna, Sabrina Carpenter, Big Your Love. Alla posizione numero 8 Grandi Big, quindi così apriamo la seconda parte della Vida Chart, Total Chart, posizione numero 10, seconda nuova entrata in salita.

Tony Pitoni alla posizione numero 7, stabile rispetto a 7 giorni fa. C'è Madame alla posizione numero 6, tra l'altro disco di platino, il suo ultimo album molto profondo. Alla posizione numero 5 Rocco Hunt, La più bella del mondo. Alla posizione numero 4 scende Annalisa, Canzone estiva. Concentriamoci all'ascolto della posizione

0: tutti quelli che nascono storti come noi, poveri come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti. Tre sensi di colpa per la mia fortuna e l'orgoglio per il mio sudore e il mio impegno. Ho capito che il vero eroe è chi sa giocare abilmente tutte le sue carte.
1: È in arrivo la posizione numero 5.

non è una canzone estiva, eh? No, no, assolutamente no. Annalisa scivola dalla posizione numero 1 alla posizione numero 4 di questa settimana e la Viral Chart, Global Chart. Saliamo insieme quindi al medagliere. Alla 3 incontriamo Gemelli Diversi in salita. Serena Brancale, stabile rispetto a 7 giorni fa, con Levante, dai là al mio paese. Alla posizione numero 1, la più alta nuova entrata, Shiva, Lasa, Sfera e Basta. My Day. E allora, concentriamoci all'ascolto della posizione numero 3.

0: Ci siamo, eccoci qua. Viral chart, total chart. Le classifiche che si aggiornano in tempo reale. È il tempo di prenderci la nostra seconda e ultima pausa. Poi sarà tempo di... Viral chart and chart. La classifica dance dei pezzi musicali più ballati, più streamati, mixati e remixati degli ultimi 7 giorni. E allora, fermi lì. Stiamo tornando.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
1: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: vada mia amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, benvenuti a bordo, io sono Max Lanzi e oggi alla radio modo mio riapriamo una ferita mai del tutto rimarginata. Bene sì, parliamo della guerra civile musicale degli anni Ottanta. Da una parte i paladini dell'impegno musicale, dei cultori del progressive e della tecnica musicale, e dall'altra i pionieri del quattro quarti e quelli della leggerezza del pop commerciale e della Italo Disco. Ricordo l'indirizzo di posta elettronica, max.lanzi@laradioamodomio.it, il sito laradioamodomio.it, e avete la possibilità di messaggiare con noi attraverso la messaggistica del nostro gruppo. Io direi da subito di iniziare con i primi due pezzi per oggi, e devo dire che proprio il sottoscritto non sapeva dove schierarsi, se dalla parte dei cosiddetti puristi della musica oppure dalla parte di quelli dei sempliciotti della musica, così come venivano chiamati, o perlomeno nella mia comitiva, noi che in qualche modo avevamo a che fare con piatti, dischi, piastre e quant'altro. A tra poco.

0: amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, tanto noi per non sbagliare abbiamo selezionato un paio di pezzi rigorosamente black degli anni 90. Da subito Aloy Black, l'ultimo che abbiamo ascoltato, con I Need a Dollar. Per concludere, la leggerezza del suono di Gyotsun Dure con cui abbiamo aperto la nostra selezione. E devo dire che proprio il sottoscritto non sapeva dove schierarsi, da un lato parteggiare per musica impegnata anche con molta fatica, e dall'altra lavorare in una radio con un palinsesto leggero fatto solo di musica commerciale. Ecco, non mi veniva in mente il vocabolo commerciale oppure impegnata. Queste erano le fazioni dove ci si poteva schierare. A tra poco.

Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo. Ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.

0: vada mia amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, un pezzo rock che mi ha colpito dalle prime note che ho ascoltato in radio. Il mio spirito rock alla fine è dentro di me. Why Did You Do It degli Stretch, un pezzo degli anni 70 leggermente riarrangiato. E per concludere questo secondo blocco, Pharrell Williams con la sua Happy, pezzo che sin dalle prime note mi infonde un senso di assoluta leggerezza. Ma insomma, tornando al discorso della contrapposizione tra musica commerciale e musica impegnata, siamo negli anni 80-90, chi vi parla ha sempre avuto la curiosità necessaria per classificare la musica nelle categorie di cui si parlava in precedenza, quindi o commerciale o impegnata. E ricordo di aver letto in un romanzo di un musicista metal, anche questo vizio purtroppo, che dopo 4 ore di concerto su di un palco dello stadio di Wembley tornava a casa dopo aver fatto le proprie cose, si rilassava sulla sua poltrona mettendo in cuffia le 4 stagioni di Vivaldi. Quindi è un po' come nella lettura, chi è lettore può approcciarsi ad un romanzo come ad una lettura più impegnata allo stesso modo, con curiosità e senza classificare. Questo è il segreto. Nella musica alla fine basta poco, basta solo ascoltare ed è fatta.

0: amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, Ben Harper e Vanessa De Mata questa settimana hanno attirato la mia attenzione, un rocker con una cantante di pura bossa nova nel brano Boa Sorci del 2007. A seguire abbiamo ascoltato Seal con la sua potente Crazy datata 1990, un successo mondiale. C'entra forse poco con il canovaccio musicale della nostra trasmissione questo abbinamento musicale, ma proprio perché nella musica non può esserci un solo schieramento, si può tranquillamente migrare da uno stile musicale all'altro.

0: vada via, amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, quando ascolto, sento nell'aria queste note di questi pezzi, ricordo le stagioni estive a vedere ballare la gente con la musica che suonavi tu, anzi, che mettevi su, se no si arrabbiano i veri musicisti. Nel 2013 ricordo di aver messo su Get Lucky dei Daft Punk e mi si è riempita la pista oltre e in un attimo. Di seguito abbiamo ascoltato un brano della New Generation Hip Hop, What Goes Around di Justin Timberlake. Ammetto che a volte mi sentivo di aver tradito la mia musica, e nel mio caso comunque era un tradire la musica progressive con la musica da discoteca. Tra poco.

0: bet your last money.
1: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, in ogni modo a mio avviso è bella la musica che ti dà un'emozione, che ti accende un ricordo, al di là se sia più o meno impegnata. Non rinuncio mai a un pezzo dei Deep Purple o dei Dream Theater, a prescindere. Come non posso non programmare gli Snap con Rhythm is a Dancer e Pump Up the Volume dei Technotronic.
2: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo, ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.
0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, sia voi nostalgici oppure del progressive oppure orfani della dance disco, oggi quella musica ci unisce tutti in un unico grande ricordo. Io sono Max Lanzi, questa è stata la radio a modo mio. Qualunque sia la vostra fazione, ricordate, la musica è buona solo se vi fa sentire vivi. Love, peace and soul. Alla prossima, il tutto dalla compagnia dell'Everfunk.

0: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maximete subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
1: Ciao, sono Katia Zaia e questo è il mio nuovo singolo, Tutto da ballare, virale 2.0. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ballate questo singolo, divertitevi e godetevi un'estate da favola.

Ciao a tutti, sono Diego Federico, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Il Panda nella Panda. Ciao!

0: Ciao, sono Latest Bill. Ecco il mio brano All I Want dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie e un abbraccio a tutti!
1: 1, 2, 3, 4...

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.

Amici della nostra radio, ben ritrovati. Oggi come sempre tanta bella musica. Se i maghi tirano fuori conigli dai loro cilindri, qui tiriamo fuori belle canzoni dal nostro stivale. Dimenticavo di dirvi che siamo qui negli studi di Antenna Web e siamo pronti per iniziare il programma presentando i primi brani. Lucio Dalla, La Signora. Giussi Ferreri insieme a Tiziano Ferro, L'amore e basta. Francesco Renga, Guardami amore. Giulio Wilson, L'amore dei nostri difetti. Se siete pronti, facciamo partire il play e buon ascolto.

storia la so solo io, insieme a chi mi è amata davvero e chi insieme a me ha preparato una valigia e mi ha guardata dicendo tu corri, non sentirti sola, che sempre con te ci sarò pure.

ricordo importante, senza dirmi niente. Cercami quando ci sono.

tutti i ricordi. Riaccendili se non li vedi, come luce focale che filtra da braccieri accesi, da porte socchiuse.

0: l'amore dei nostri difetti.
1: La prossima, una bellissima canzone che ci canta Nicola Di Bari. Io e te Maria, l'autore di questa canzone è il grande Piero Ciampi, un cantautore degli anni 70, estroverso e sempre fuori dagli schemi. Lo ascoltiamo nel brano successivo, titolo Te lo faccio vedere chi sono io. Di seguito Irene Grandi e Pino Daniele, Se mi vuoi, Antonello Venditti, Francesco.

sento un vuoto in fondo al cuore, mi precipito per strada, vedo un viso da lontano,

0: Una regina come te in questa casa? Ma che succede? Ma siamo tutti pazzi.
1: Ma io adesso sai che cosa faccio? Che ore sono?
2: Le 11.
1: Io fra 5 ore sono qua e c'è una casa con 14 stanze. Te lo faccio vedere chi sono io. E che sono quei cenci che hai addosso? Ma che? Ma fammi capire, sei la mia e stiamo in questa stamberga, quei cenci addosso. Ma io adesso esco, sai che cosa faccio? Ma io ti porto una pelliccia di leone con l'innesto di una tigre, te lo faccio vedere chi sono io. Senti, intanto però c'è un problema. Siccome devo uscire, mi puoi dare 1.000 lire per il tassì? In modo che arrivo più in fretta a risolvere questo problema volgare che abbiamo. Te lo faccio vedere chi sono io. Lascia fare a me perché...

Ma che cosa ti avevo detto? Una casa? Ma io sai che cosa faccio? Ma io ti compro un sottomarino. Perché? Se qui davanti a casa nostra quelli c'hanno la barca e rompono le scatole, io ti compro un sottomarino. Così, sai, li fai ridere tutti questi, hai capito?

intanto facciamo una cosa, io fra 5 ore sono qua, tu metti la pentola sul fuoco, ci facciamo un bel piatto di spaghetti al burro mentre aspettiamo il trasloco, poi ci ficchiamo a letto e te lo faccio vedere chi sono io, ti sgangaro, te lo faccio vedere chi sono io.

faccio vedere chi sono io. Sono un uomo asociale, ma sono un uomo che ti... Io non ti compro il sottomarino, ti compro un transatlantico. Basta che tu non scappi, stai attenta che... Se scappi col transatlantico... Ti affogo nel... Nell'oceano Pacifico. Dai, coricati, vai che ti sgangano. Te lo faccio vedere chi sono io.

Sei all'ascolto di Antenna Web. Eccomi, ma se non rimetto gli occhiali, la scaletta musicale è un foglio inutile. Ora sono pronto, Ivan Graziani, Affari d'amore. Seguono i De Novo, Fuoco, Marina Rei, Dentro me.

0: musica dello stivale è su Antenna Web.
1: Siamo arrivati alla tappa finale. Diodato, mi si scioglie la bocca. Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway. Termina Francesco Guccini con un bel quadro, Quel giorno d'aprile.

sulle tue labbra, sugli occhi, sulle tue gambe, sul tuo corpo nudo, che immaginato, immaginato.

il cannone una sagoma nera contro il cielo cobalto, ed il gallo passeggia impettito dentro il nostro cortile. Se la guerra è finita, perché ti si annebbia di pianto?

meandri e di nuvole pigre dormono sul campanile, ed ognuno ritorna alla vita come i fiori nei prati, come il vento.

Come sempre arriva pure questo momento, l'ultimo spazio per mandarvi i miei ringraziamenti per l'ascolto. Prendete poi carta e penna per annotarvi il prossimo appuntamento. Solito orario e solita radio, Antenna Web. Un saluto a tutti!

Ciao a tutti, sono Riccardo in Arte Nero Fuoco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Tutto il resto è niente, maggio. Buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet, il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia, insieme a Elisa Passi fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Barbara Bert e sono qui per dirvi che è uscito il mio nuovo singolo dal titolo Ragazza Single. Un brano che vi farà ballare e allo stesso tempo riflettere. Un bacio a tutti e buona musica!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde
1: d'Italia. Sabato 23 maggio 2026, la chiesa ricorda San Desiderio, San Eutizio e i santi Lucio, Montano e compagni. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, il buongiorno si conosce dal mattino, racconta come già dalle prime fasi di un evento si può intuirne l'evoluzione. E si celebra la giornata mondiale contro l'infibulazione. Insieme al sito accadeoggi.it siamo allo spazio dei fatti del giorno nel passato. Nel 1099 a Modena prendevano il via i lavori per costruire la cattedrale cittadina realizzata dall'architetto Lanfranco, citato come celebre per il suo ingegno, sapiente e dotto. Nel 1498 in piazza della Signoria a Firenze veniva giustiziato Girolamo Savonarola, il dittatore della città riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1915 l'Italia dichiarava guerra all'Austria-Ungheria durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1949, unificando i territori occupati da americani, francesi e inglesi, nasceva la Repubblica Federale Tedesca. Nel 1953 un violento nubifragio si abbatteva su Torino, danneggiando la mole antonelliana, di cui precipitavano al suolo 47 metri di mattoni staccatisi dalla guglia. E nel 1963 il Gatto Pardo di Luchino Visconti conquistava la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1992, facendo esplodere un tratto d'autostrada nei pressi di Capaci a Palermo, la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della sua scorta. Nel 1995 veniva annunciato il linguaggio di programmazione Java, avrebbe semplificato l'esecuzione di software da sorgenti remote. 25 anni fa, nel 2001, per la prima volta il Monte Everest veniva disceso dalla vetta con uno snowboard. A riuscire nell'impresa era il 22enne francese Marco Siffredi. Nel 2002 si spegneva 70enne a Roma l'autore e interprete Umberto Bindi, le cui canzoni avevano conquistato le platee mondiali. Nel 2021 la 24enne turca Rumeysa Gelgi conquistava il primato di donna più alta al mondo con 2,15 m, mentre l'Italia tornava alla vittoria nell'Eurovision Song Contest dopo 31 anni grazie ai Maneskin in gara con Zitti e Buoni, con cui qualche mese prima avevano vinto il Festival di Sanremo. Sono nati il 23 maggio, nel 1729 il poeta Giuseppe Parini. Nel 1934 Robert Moog, l'ingegnere e inventore del sintetizzatore che porta il suo nome, e nel 1956 il disegnatore Andrea Pazienza. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Ceccherini nel 1965, il pilota Rubens Barrichello nel 1972, la conduttrice TV Andrea De Logu nel 1982 e la cantante e autrice Levante, nata in questo giorno nel 1987. Per questo 23 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Perdono. Si può perdonare chi ti ha offeso, umiliato? Si può dimenticare il male psichico e fisico causato da certi comportamenti? Perdonare a chi può servire? L'esempio massimo di perdono è quello di Gesù sulla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Perdonare è un atto d'amore che genera gioia, liberando i tuoi pensieri dal male ricevuto. Sentirsi liberi perdonando non significa giustificare le cause. Io voglio liberarmi dai comportamenti offensivi ricevuti e riuscire a gioire della capacità d'amore che supera il male.

Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Sara e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Emotions. Buon ascolto e buon divertimento!

Yes sir, questo è Jet One, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, è appena uscito il mio primo album Jet, fuori ovunque, andatelo ad ascoltare.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il brano di Martelli e Ruben Camillas. Si chiama Vita Magica, Hillbilly Version, ed è contenuto nel nostro nuovo album Ricco Ricco Ricco. Un saluto.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Eccomi qua, anche oggi pronto a trascorrere un'oretta insieme a voi. Spero che la cosa vi faccia piacere, a me sicuramente sì. Io sono Alessandro Parode e parte in questo istante la nuova puntata di Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: Titolo del programma e lo ricordo anche nome della nostra pagina Facebook. La raccomandazione è sempre quella, mi raccomando, visitatela, visitatela e ancora visitatela.
0: Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.
1: Si parte così subito.

Dopo aver trionfato a Sanremo, Saif si ripresenta al suo pubblico con il singolo Buona Domenica. Questo è Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, felicissimo, come dicevo prima, di essere con voi anche oggi. La grande musica italiana continua grazie a Fiorella Mannoia.

0: con Opalite funziona sempre tantissimo Taylor Swift. Amici, amici, vi do un'anticipazione sull'ospite che ci sarà tra pochissimo. Arriva direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo. È bravissima e ci parlerà del suo nuovo singolo, quindi mi raccomando, rimanete con noi. Intanto vi faccio gustare subito così la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano, come sempre il tutto in 4 minuti. Vai DJ!
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.
2: 4 to 4, 4 hits

Direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo abbiamo ascoltato Nei miei DM, un singolo particolarmente ritmato da Blind, Elma e Sonico. Ma attenzione, perché Elma è al telefono con noi e con immenso piacere la saluto e la ringrazio, anzi ti ringrazio

0: come hai detto tu, e sono molto grata che ho avuto questa possibilità di partecipare e di portare la nostra musica lì.
1: Tra l'altro, la tua musica è davvero molto bella e, se posso esprimere un mio parere da addetto ai lavori,
0: Grazie.
1: è molto, molto radiofonica. Tra l'altro, anche la tua ultima canzone, devo dire che funziona veramente tanto. Si intitola Mille Sguardi in collaborazione con Garelli. Come è nato questo brano, Elmira?
0: Questo brano l'abbiamo scritto l'anno scorso, secondo il mio terzo brano in italiano, quindi sono più tranquilla, perché quando sono uscita con il mio primo brano ero un po' preoccupata come reagisce il pubblico per il mio italiano, però sono più tranquilla adesso. È un brano che di nuovo è pop, come dici tu, di nuovo è radiofonico, però è un po' diverso perché c'è un po' di Latin. È un brano che parla dell'amore di nuovo, di quell'amore che ti dà adrenalina, di quell'amore che puoi imparare tante cose, anche dei momenti difficili, anche dei momenti belli. Però il messaggio più importante che vorrei trasmettere con questo brano è veramente di crescita personale. Perché lo dico sempre, prima di tutto, dobbiamo amare noi stessi per far qualcun altro amarci. Questo è il messaggio che vorrei trasmettere con questo brano.
1: Tra l'altro qualcuno molto più in alto di noi diceva ama il prossimo tuo come te stesso e come fai ad amare il prossimo tuo se prima non ami te stesso? No, non è una forma di egoismo, è un qualcosa di sano che poi ci permette di amare veramente il prossimo. E con questo tuo brano devo dire che stai lanciando un messaggio universale che è molto bello, oltre alla bellezza della musica in sé, nei suoi arrangiamenti, nel suo ritmo. Un'altra cosa ti volevo chiedere, invece la collaborazione con Garelli, come è
0: Garelli è
1: avvenuta?
0: bravissimo. Allora, Garelli lavora nel nostro studio con la mia manager e volevamo lavorare da un bel po'. Lui è una bellissima persona, veramente, e poi è bravissimo. E abbiamo deciso che sarebbe molto bello se riusciamo a fare questa canzone Mille Sguardi insieme. E abbiamo deciso di lavorare su questa canzone e così è successo così.
1: E così all'improvviso la magia è,
0: Sì.
1: ecco, quella che poteva sembrare apparentemente una semplice, bella favola meravigliosa è diventata realtà perché ci hai creduto, perché ci avete creduto. Perdonami la domanda, Elmira, perché hai parlato della tua difficoltà nell'esprimerti in italiano? Perché tra l'altro lo parli benissimo, perché tu sei bulgara, giusto?
0: Sì, perché sono bulgara e tutti sanno che ho imparato l'italiano 2 anni fa quando ho fatto X Factor, quindi sì, è stato un bel viaggio per me,
1: È
0: una
1: stato.
0: bellissima avventura.
1: Tra l'altro, ormai l'avrai sicuramente capito, l'italiano grammaticalmente non è semplicissimo, quindi ti dico brava, brava, brava,
0: Grazie mille.
1: lo parli veramente molto, ma molto bene. Senti, Elmira, quali sono i tuoi canali per seguirti e per acquistare i tuoi brani?
0: Allora, su Instagram mi chiamo Elma Official, anche su TikTok, e mi chiamo Elma su Spotify e YouTube.
1: Quindi è molto semplice trovarti,
0: Oh, assolutamente,
1: è molto
0: sì.
1: semplice seguire tutte le tue attività. Ovviamente, siamo in chiusura della nostra conversazione, della nostra chiacchierata radiofonica. Dicevo, ovviamente il microfono rimarrà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. A questo punto è arrivato il momento di ascoltare il tuo brano meraviglioso. Sai che cosa faccio io adesso? Io adesso ti saluto e ti ringrazio per aver accettato
0: Grazie a
1: il
0: te.
1: mio invito. Grazie di cuore. Diventi tu la speaker, annunci tu il tuo pezzo davvero molto bello e ancora infinitamente grazie, non soltanto da parte mia, ma di tutti gli ascoltatori di Benvenuto Weekend. Ciao Elmira!
0: Ciao, grazie veramente. Sono Elma e questo è il mio nuovo pezzo, Mille Sguardi.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

Approfittando dell'uscita cinematografica di Michael, film sulla storia di Michael Jackson, ecco che così mi è venuta l'idea di proporvi questo disco story veramente indimenticabile. Il disco più venduto in assoluto, stiamo parlando del sesto album in studio della mitica star Michael Jackson, Thriller, uscito nel 1982, ma il brano appena ascoltato, che dà anche il nome all'album, appunto Thriller, uscì come singolo nel 1983, un disco storico davvero strepitoso, come del resto la grande star che è rimasta nel cuore di tutti quanti noi.

0: immancabile, il DJ Beda, che con questa sua Inside ci conduce, come di consueto, verso l'appuntamento con il Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: E come sempre, per concludere in bellezza, c'è lui in collegamento da Milano, il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
2: Benvenuto weekend. Tutta la musica per

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: E ringrazio naturalmente il Mix Mauro da Milano, ringrazio il DJ Beda, ringrazio il DJ Vittorio Veneziano, i nostri tre DJ che con estrema costanza animano Benvenuto Weekend. Ringrazio naturalmente voi amici all'ascolto che avete seguito anche oggi il vostro appuntamento settimanale, e non è quello esclusivo, nel senso che c'è tutta la programmazione che è a vostra completa disposizione, quindi vi invito come sempre a seguire tutto il resto della programmazione di questa emittente che a voi piace sempre di più, piace quotidianamente, quindi grazie di cuore. Tra 7 giorni io, Alessandro Parodo, se vorrete, sarò ancora con voi e sarà un'altra grande occasione per stare bene insieme. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend.

0: International Party nuovamente qui sulla vostra radio preferita. Ci potete ascoltare sempre dappertutto, però quando siamo in diretta ovviamente dovete essere qui, quindi al di là del podcast che dicevamo
1: che
0: nella
1: è la minaccia
0: puntata.
1: DJR,
0: certo, certo, ovviamente. E quindi qui DJR Studio 2, Studio 1, Sbrocco Romina e Simone Sciancarella.
2: Ciao a tutti,
1: ciao, bentornati a tutti.
3: Bello, bello, bello, questi tre secondi di vuoto. Cioè,
1: no, oggi finissimo. A me in particolare scende la lacrimuccia.
0: È vero, è vero.
3: Beh, sì.
1: Perché
3: sì,
1: sì. La, puntata, ricordi, La puntata di oggi mi tocca in maniera particolare, in maniera personale, quindi.
3: Bei ricordi.
0: Sì, sì, bei ricordi. Purtroppo non ci sono più, non ci sono più proprio per fare
1: parla
0: un favore.
1: Di a me, appunto.
0: Però diciamo quindi, dopo di che parliamo.
3: Però nel in un mondo ciclico come il nostro, dove tutto torna prima o poi, forse tra 2000 anni.
0: Forse tornerà anche quello. Quello di cui parleremo
1: questa
0: oggi.
1: Questa la vedo molto molto difficile. Ci stanno provando. Ci hanno provato, ma la vedo molto molto difficile.
0: Vabbè, ne parliamo però nel prossimo blocco. E quindi invece adesso ci andiamo a riascoltare cosa, Simone? Che ce n'è?
3: Sì. La canzone che è praticamente la nostra, una sorta di intro, praticamente è la nostra primissima canzone annunciata per tutto il mese di maggio, creata dal caro Francesco Fiumarella, autore ed editore del premio Vincenzo Crocitti, i Vince Award, di quale noi siamo felicemente media partner. DJR, fai tu una micro presentazione, un piccolo preambolo di questa canzone.
0: Eh sì, Francesco Fiumarella lancia gli A-Singers, un progetto sperimentale con una band musicale generata dall'AI che esegue i brani ideati e scritti dallo stesso autore. Esperimento provocatorio per evidenziare il rischio di come l'arte umana può essere ormai facilmente surclassata dall'intelligenza artificiale. E quindi ci andiamo ad ascoltare AI Singers, mi sono un po' impappinato.
3: Ce la puoi fare, DJR, ce la puoi fare.
0: Con Maschere Giù.
4: Stai ascoltando International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: Alok and Khalid in Dive Into Me.
2: Ah, è sempre che babbaro.
1: Sono i cugini dei babbari di prima.
2: Ok,
1: sì.
2: Ok. Quelli Alok che c'hanno a termini, per far capito chi so.
3: Sì, sì, quello di prima. È sempre lui, di prima della settimana.
1: Chiediamo ovviamente scusa a questi autori.
2: A tutti che babbari.
3: Ecco.
1: Non vorremmo mai offendere nessuno, ma ahimè.
3: Ma siamo arrivati al tema clou e alla puntata, quella clou di tutti, che tutti aspettano.
2: La nostra puntata fissa.
1: Sì, io già sto piangendo.
2: Quella è la nostra puntata fissa.
3: Il c'era una volta.
2: La terza puntata del mese. Sì.
3: E oggi invece parliamo, c'era una volta.
2: Aspetta, momento, falla annunciare alla vittima.
3: Ovviamente,
2: di questo. C'era una volta.
3: Diccelo.
1: Il c'era una volta la domenica con il tutto chiuso.
3: E tu invece vedi, sei proprio tu, il tuo negozio è chiuso, vero?
1: Guarda,
2: no, ma è proprio il suo contratto, è fine settimana fisso.
3: Perfetto.
1: Poi senti,
2: fine settimana chiusura fissa.
1: Fosse il mio negozio, lo vedrei col binocolo, ecco. Penso. Magari il mio negozio.
2: Vado lì a contare i soldi.
1: Sì, esatto.
3: Magari.
1: Ahimè, diciamo, allora, io non ho mai sputato nel piatto in cui ho mangiato, quindi premesso che,
3: certo,
1: grazie comunque al lavoro che ho, grazie comunque alla costruzione del centro commerciale che c'è stata, eccetera eccetera, mi sono tolta tante soddisfazioni, perché comunque il lavoro mi ha permesso di comprare la mia prima macchina, prendere il mutuo per casa, quindi insomma.
2: Sì, certo. Il lavoro nobilita l'uomo.
1: Facciamo questa piccola premessa, però ovviamente c'è un però, ha i suoi pro e i suoi contro.
3: Ovviamente.
1: E nel mio caso il contro è che, avendo un contratto dove principalmente, anzi esclusivamente, lavoro nel fine settimana, i miei weekend sono tutti fregati lì dentro.
3: Quindi sposti però il weekend, tipo lunedì o martedì, invece di andare
1: quindi
3: fuori.
1: Quindi il mio weekend, sì, praticamente il mio weekend è durante la settimana.
3: Sì.
2: Che in parte non esiste, perché ovviamente lei lavora quando io sto libero e io lavoro quando lei sta libera.
3: E quindi è proprio la grande.
2: Weekend ni.
1: Quindi diciamo che hanno provato qualche mese fa, insomma, sindacati eccetera, con i supermercati principalmente, a rimettere le chiusure domenicali, perché comunque sostanzialmente sì, è vero, la domenica la gente è più libera, va a fare shopping, va a fare spesa eccetera eccetera, ma hanno anche constatato, cari miei, che durante la famosa pandemia post-Covid, quando comunque era tutto chiuso nei weekend e quindi veniva concentrato lo shopping o la spesa durante la settimana, queste gravi perdite sostanzialmente non c'erano.
3: Certo. Anche perché,
1: quindi,
3: anche perché diciamo che si vede spesso, cioè prima la domenica si andava a fare la scampagnata, si andava fuori, invece adesso vedi tanta gente che va al centro commerciale ma solo per passeggiare, non è che vanno,
1: esatto,
3: a comprare qualcosa.
1: Esatto, ma infatti è proprio quello il problema, mentre prima era tutto chiuso, quindi stavi in famiglia, stavi con gli amici, stavi con chi cacchio te pare,
3: certo,
1: a te, adesso è più una scusa del ma andiamoci a fare una passeggiata.
3: È quello.
1: Quindi sostanzialmente tu stai aperto, stai lì per lavorare, che lavori pure, ma in realtà è più gente, ecco, da passeggio, da,
3: sì,
1: perdita di tempo sostanzialmente.
3: Che passano a vedere cosa c'è e cosa non c'è, capito?
1: Sì. Esatto.
2: No, è la passeggiata e con la scusa butto l'occhio, però sì, effettivamente le persone, i numeri della pandemia e del primissimo post pandemia parlano chiaro. Poi sì, si sa, le persone si adattano, perché è vero, tutti oggi facciamo una vita strafrenetica, mille impegni magari in mezzo alla settimana, il tempo non c'è, ma come sempre quando vogliamo il tempo lo troviamo.
3: È vero.
2: Quindi se la domenica il negozio che mi serve è chiuso, in qualche modo, anche andandoci in chiusura, ci vado di venerdì, ci vado
3: è
2: di
3: vero.
2: Sabato, ci vado di giovedì, tanto non chiudono alle
1: anche
2: 7,
1: anche perché sono, esatto, l'orario è abbastanza lungo,
2: ecco,
3: sì.
2: Una cosa infatti, ad esempio, secondo me che non potrebbe tornare è quello che era prima al 100%, perché il negozio che comunque mi sta chiuso la domenica, mi sta chiuso un giorno o mezza giornata e mezza settimana, la sera mi chiude alle 7:30,
3: sì, quello,
2: quello
3: un
2: secondo
3: po
2: me no,
3: impossibile.
2: Perché la vita di tutti oggi è cambiata, i tempi e i ritmi sono diversi, quindi magari è così, il chiudere la domenica si può fare il tornare totalmente a prima, quindi domenica chiusa, mezza giornata chiusa e orario che finisce alle 7:30, quello no.
1: Ci vuole una via di mezzo.
2: Perché non si può, però già domenica chiusa.
1: Ci vorrebbe una via di mezzo.
2: Ci vorrebbe il mare.
3: È vero,
2: di sabato e domenica.
3: Quello, ci vorrebbe il mare, capito? Invece di andare al centro commerciale. Però
1: quindi, ecco, quando sì, la domenica era tutto chiuso, insomma,
3: era un'altra cosa.
2: Stava meglio quando si stava peggio.
3: È vero, è vero. Però siamo arrivati anche al mio momento adesso, perché qui vedo.
2: Ho detto io se stava meglio quando si stava peggio.
1: È sempre in mezzo questo, sa, però. Uno sta a parlare di una cosa, lui subito.
2: E lui subito lì, pronto a

0: iniziato quando una coppia australiana, stanca delle solite parrocchie di quartiere, ha fatto arrivare dal Belgio una vera e propria chiesa di gomma alta ben 12 metri. E non stiamo parlando di un semplice castello gonfiabile per bambini. Questa struttura ha vetrate aerografate che sembrano vetri e mosaici. E una volta varcata la soglia trovi tutto l'occorrente, altare, pulpito, panche, candele e persino un organo, rigorosamente pieni d'aria. Si gonfia in sole 2 ore e, dettaglio fondamentale, per ogni matrimonio che si rispetti, il pavimento è progettato per essere totalmente a prova di tacchi a spillo. L'idea ha avuto così tanto successo da spopolare in Gran Bretagna e sta arrivando anche sulle spiagge italiane. Anche se i nostri modelli sono decisamente meno eleganti di quelli originali, insomma, se state cercando un matrimonio leggero e fuori dagli schemi, ora sapete che basta una pompa d'aria e il gioco è fatto. Hai capito?
1: JR. Io ho un'idea di business. Altro che le feste private dei bimbi.
0: Facciamo
1: che
0: i matrimoni con queste, capito?
1: Cavolo.
0: Potrebbe essere
1: cavolo. Cioè, investiamole queste qualche migliaio d'euro, andiamo in Belgio.
0: È vero.
1: Compriamo sta cattedrale, tac. Business fatto. Soldi con la pala.
0: È vero. Però qui
2: però vedi che quando
0: tirano,
2: si ritrova da solo lo sai che so un po' più
1: non ci sta roba sotto spirito.
2: No
0: lo so ogni tanto
1: però scusa infatti effettivamente troverò.
0: Sì.
1: Siamo passati da un pisellone da 33 centimetri sotto spirito alla chiesa gonfiabile.
0: Vabbè, perché so quello che trovo in base a quello che trovo, capito?
2: Non dire cose blasfeme.
1: Che ci andiamo a sentire di JR?
2: Meglio.
0: Ci andiamo a sentire D.O.D. and Poppy Bascom Confession.
3: This is International Party.

0: This is International Party.
1: Comunque, brevemente, ragazzi, tornando all'argomento, voi cosa facevate quando la domenica era tutto chiuso?
2: Scriveteci nei commenti.
1: Perché io l'ho detta la mia, di disgrazia, la vostra?
3: Beh, passeggiate, partite a carte, andare a vedere la partita qualche volta allo stadio, qualche volta sa giochi. Quindi sì, facevi una domenica più tranquilla, era una vera domenica di relax.
2: Cosa che adesso non fai, perché dici sempre le cose che devi fare durante la settimana, le sposti alla domenica, quindi fai cose anche la domenica quando ci sono aperti questi. Invece prima che la domenica è tutto chiuso, mi rilasso, capito? Invece adesso non puoi rilassarti perché sai che c'è qualcosa di aperto. Quindi è un cane che si morde la coda.
1: Cioè, mi stai dicendo che è un po' una scusa, con la scusa che è tutto aperto trovo cose da
2: anche
1: fare.
2: Anche questo.
3: No, è più un altro tipo di scusa, che è quella che pensandoci spesso utilizziamo anche noi. Vabbè, ma senza che mi ammazzo oggi, lo faccio domani. E quel domani spesso lo faccio domenica, che può essere la spesa, andare a comprare quella camicia che serve. Quindi sì, è un mi riposo un po' di più in mezza settimana, mentre se la domenica fosse chiuso devo avere un ritmo ancora più alto in mezza settimana per poi riposarmi la domenica, che
2: era
3: da
2: meglio,
3: una parte
2: che era
3: non
2: meglio.
3: Sarebbe male, perché in questo modo
2: è
3: non
2: quello.
3: Si riposa
2: adesso
3: mai.
2: Adesso si lavora 365 giorni l'anno, capito?
3: Torniamo alle domeniche chiuse.
2: Facciamo proprio pistola.
3: Italiani!
2: Spariamo a tutti.
1: Nel frattempo ce ne andiamo a Sbroccoland, così ci distraiamo e ci facciamo due risate così.
2: Così.
1: Dai.
3: Veloci. E andiamo a Sbroccoland.
0: International Party.
3: Storie di Sbroccoland. DJR e la techno. Nella puntata precedente Romina ha distrutto la mia carriera da balladista. Oggi è l'ultimo giorno per creare l'inno. Siamo disperati. E il solo superstite è DJR e il suo beat.
1: DJR, hai 5 minuti per convincermi che la tua techno del caos è l'unica via. Altrimenti cantiamo tutti in latino.
2: Romina, ascolta, ho migliorato il beat.
1: Troppo forte! DJR, stai rovinando la frequenza!
2: È l'inno dell'inquinamento acustico, tutti lo ameranno, Mattia, balla!
4: Maledico DJR, non riesco a muovermi! Mi fa male la testa!
3: Il volume era insopportabile. Il Goblin doveva averci dato l'ordine di distruggere l'udito degli ascoltatori. Era l'apice della tortura sonora.
1: DJR, togli le mani!
2: No, è il mio momento di gloria. Io sono la musica.
1: Non sei la musica, tu sei rumore. Ti faccio vedere io come si fa rumore.
3: Romina, stai superando il limite dei decibel. La radio rischia la chiusura.
1: Non mi interessa! Hashtag vai al fan al limite dei decibel. Voglio il silenzio! Sta per partire lo sbroccotron dei decibel. E non
5: si ferma più!
3: Silenzio. Assoluto. La battaglia dei generi era stata vinta dal silenzio di Romina. Il Goblin non aveva più un inno, ma almeno non cantava in latino. Restava solo da unire le forze.
0: This is International Party. This is International Party.
6: Da guarda 130, se non mi spanterà bionda. Leonessa che morde attenta, una tigre che conte abbonda. Senta che

0: This is International Party.
1: Armin van Buuren, Alle Farben,
2: questo l'ho detto
1: Rosie.
3: No,
1: chi è?
3: No.
1: Ah, giusto, è Kungs.
2: Si è sbagliato.
1: Kungs, stiamo entrando con Kungs. Boys Noise Get Away. Scusa, io ero in bagno, quindi non ho sentito
2: quella di prima.
1: Sono arrivato al volo, mentre entra tu e mi ho perso.
2: Era quella
1: e
2: di niente. Sbrocco. Dopo sbrocco.
1: E amen. Ho capito, stavo al bagno.
2: Lo so.
1: Non l'ho sentita. Quel maledetto del Goblin prima di venire da te è passato da noi e praticamente qui in studio 1 e mi ha messo Gigione al bagno.
3: Era il bagno con te, fammi capire.
1: No, però nella filo di fusione che arriva anche in bagno ha messo Gigione.
2: Possiamo dire che sono andati al bagno insieme. E dopo questo
3: che brutta visione,
1: che brutta
3: dopo
1: cosa.
3: Questa ragazzi, io guardo.
1: Però
3: io me
1: come
3: ne vado.
1: Fa a venire al bagno insieme a me se sta in studio lì da te?
2: Ha fatto una passeggiatina, non si
1: preoccupa. Beh, si sai come siamo dietro l'angolo.
2: Sì. E quindi diamo
1: appuntamento
3: prima di peggiorare la situazione.
1: Sì. Hashtag vai al fan di JR.
2: Quella la prossima
3: quello
2: puntata.
1: No, settimana prossima.
2: Sì,
1: settimana prossima.
3: Quello sempre, ma io direi di tagliare corto, di salutarci, di
1: ciao,
3: dare appuntamento
1: ciao,
3: alla
1: ciao,
3: prossima.
1: Ciao. Da Simone Ciancarella, ciao.
2: Applauso,
1: ci sentiamo alla prossima puntata.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao DJR, ciao Sbroccolina. Alla
3: ciao.
1: Prossima puntata. Voderlo, ciao.

0: Ciao, sono Roberta Tondelli. Un affettuoso saluto agli amici di Antenna Web, ai quali voglio presentare il mio ultimo singolo in uscita, Comma già fa, dell'immenso Fred
1: Jazz sul
0: Buongusto,
1: jazz
0: scritto
1: per
0: da
1: il mio
0: Sergio
1: ultimo.
0: Iodice e da
1: Tra
0: me.
1: poco in arrivo su Antenna Web Pop-up Weekend con Ernesto Gandini e Jessica Donadio.

0: Industry, che per un breve periodo di tempo erano conosciuti come Industrial Complex, band che ha avuto poco più di un lustro di vita, facendosi conoscere solo per questo State of the Nation, per questa canzone, una canzone che li ha messi a posto per tutta la vita, con tutte le copie che hanno venduto, voglio dire. Band che includeva anche John Kerin, che allora era il cantante di questa band americana di synth pop, artista che dopo lo scioglimento appunto degli Industry intraprese la carriera da solista e per molti anni fu componente aggiunto dei Pink Floyd come tastierista. Storie curiose, dai, storie curiose legate soprattutto ai nomi delle band, che prima di conoscerle come le conosciamo oggi ne avevano altri, no? Altri tipi di nomi, insomma, strani, lunghi, a volte indecifrabili, ma che alla fine dovettero cambiare per necessità soprattutto contrattuali. Oggi ci faremo un giro su questo tipo di curiosità all'interno di Pop Up Weekend, quindi mettetevi comodi, prendete posto che adesso cominciamo.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi questo tipo di problemi non l'abbiamo mai avuti, anche perché ci chiamiamo Pop Up Weekend da almeno 20 anni o poco più. Ho perso il conto, caro Franklin, aiutami, la mia memoria sta per svanire. L'unica cosa che non svanisce qua è la nostra musica. E allora iniziamo con Kamrad.

canzone estiva, l'astuzia di Annalisa che con questo pezzo si porta avanti, no? Anticipando l'estate in attesa che arrivino altri tormentoni che ci faranno compagnia appunto per la calda stagione. Una canzone estiva che mescola sacro e profano, spiritualità e seduzione. Questo praticamente è il concetto dell'ultimo successo firmato da Annalisa. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini. Ora facciamo un bel salto all'indietro nel tempo con Billy Joel e la sua Just the Way You Are. Don't go.

The Way You Are, Billy Joel, grande artista, grande successo, ma l'inizio per lui non fu di quelli più facili, voglio dire, il motivo stava perché era spesso paragonato a Elton John, quindi Billy Joel, americano, pianista, Elton John, inglese, pianista, solo che Elton John era già un artista di successo, mentre Billy Joel stava muovendo i primi passi e la sua musica, i suoi pezzi, no, venivano paragonati spesso a quelli di Elton John, tant'è vero che la sua etichetta di allora gli disse: senti Billy, proviamo a metterti a suonare con i musicisti di Elton John, della band di Elton John, per vedere se riesci a vendere di più un po' la tua musica, no? Ma come? Mi paragonano a Elton John e voi volete mettermi a cantare con i musicisti della band di Elton John? Come risposta Billy ovviamente disse che era veramente terribile quello che gli stavano proponendo, perché a maggior ragione non voleva essere paragonato in nessun modo e ancor di più a Elton John. Quindi lì per lì insomma rifiutò, no? Ma col passare del tempo pubblicò qualche canzone insieme ai musicisti di Elton John, ma fu davvero per poco. In realtà poi negli anni che seguirono Billy Joel e Elton John hanno collaborato insieme e fatto anche un tour. Non so se sia stata la sua fortuna, ma al giorno d'oggi è considerato uno dei grandi della musica, nonostante abbia avuto un inizio non proprio facile. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con una novità firmata da Biagio Antonacci, questo è il suo ultimo, si intitola You and Me. Hey.

Cat Tissue, Red Hot Chili Peppers, ascoltate all'interno di Pop Up Weekend. Red Hot Chili Peppers, che prima di chiamarsi così erano conosciuti come Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem, una sorta di M incastonata qua, non si capisce molto bene. Fu scelto questo nome per il loro primo concerto dal vivo, probabilmente in una città chiamata Mayhem, ma sinceramente non so dove si trovi, e ad ogni modo non è difficile intuire il motivo per cui lo hanno cambiato subito. Risultò troppo lungo, ma tu guarda, perché Red Hot Chili Peppers secondo te è corto? Sta di fatto che poco tempo dopo quell'esibizione decisero di cambiare appunto il nome in Red Hot Chili Peppers, ispirandosi alla cena antecedente quella decisione, che includeva ovviamente peperoni piccanti. Anche i Depeche Mode hanno avuto una storia simile, tra poco ve la racconto. Nel frattempo li ascoltiamo con Never Let Me Down Again.

Never Let Me Down Again, Depeche Mode, anche loro hanno avuto una storia simile ai Red Hot Chili Peppers, di cui vi ho parlato prima, legata al nome che portavano prima di essere conosciuti appunto come Depeche Mode, ma diciamo un pochino più travagliata, nel senso che prima di Depeche Mode erano conosciuti come No Romance in China. Ma non ebbe vita lunga. Allora lo cambiarono in French Look e anche lì non piaceva molto. Lo trasformarono poi in Composition of Sound e anche lì niente da fare. Ed è solo dopo l'entrata di Dave Gunn nella band che cambiarono nuovamente nome e divennero Depeche Mode, nome al quale Gunn era stato colpito particolarmente dopo aver visto una sfilata di moda francese chiamata Mode Depeche. Questo è il mio francese, scusatemi. E da lì nella desinenza in inglese, in Depeche Mode ci vuole veramente poco. Che storia. Ora rientriamo in Italia e lo facciamo con la musica firmata da Irene Grandi. Dime.

Superstition, Stevie Wonder, grande nome, grande canzone, ma grandi artisti, voglio dire, non solo Stevie Wonder, ma anche Bob Dylan e altri come Bruce Springsteen, Nile Rodgers, Paul Simon, Jay-Z, Lionel Richie, Diane Warren, Carole King, insomma grandi nomi, in questo caso autori, oltre ad essere cantautori, che appaiono in una lista, una sorta di classifica dei migliori autori viventi che hanno regalato autentiche perle, dicevo, appaiono in questa speciale classifica redatta dal New York Times qualche tempo fa. Ma anche noi in Italia ne abbiamo di grandi, viventi e non. Tra i tanti che inserirei nei primi posti di una classifica dei migliori autori o songwriters, se vogliamo dirla in inglese, che fa più figo, allora, autori italiani, insomma, io metterei di sicuro Mogol, ma anche Alberto Salerno, per esempio. Ecco, questo autore è quello che ha scritto Io vagabondo dei nomadi, Donne di zucchero, Lei verrà di mango. Poi Giancarlo Bigazzi, un autore che ha scritto molti, molti testi per Umberto Tozzi, come Tu, Stella stai, Ti amo e altri successi. Ma ecco lui che scrisse anche Gli uomini non cambiano di Mia Martini. Poi metterei anche sicuramente Sergio Bardotti, quello che ha scritto Amico è di Dario Baldambembo. Un particolare di questa canzone è l'apparizione di Mike Bongiorno, infatti anche lui contribuì alla stesura di questo testo. Non a caso l'Amico è era la sigla di chiusura di Super Flash, ve lo ricordate, il quiz che nel 1982 andava in onda sulle reti Fininvest. Ma ritornando comunque agli autori, beh, come non citare Francesco Guccini, Giorgio Gaber, Edoardo Bennato, Tricarico, Roberto Roversi, un altro grande autore che ha scritto molte canzoni per gli stadio come Chiedi chi erano i Beatles, ha scritto canzoni anche per Mina, Lucio Dalla, Paola Turci, Claudio Lolli e tantissimi altri. E poi ancora tra gli autori, beh, io sicuramente metterei Vasco Rossi, Herbert Pagani, perché no, Vinicio Capossela, Ivano Fossati, Daniele Silvestri, Pacifico, Sergio Caputo, Mario Lavezzi, Mario Castelnuovo, Rino Gaetano, Enrico Ruggeri, Gaetano Curreri e sicuramente anche lui, il grande Ivan Graziani.

festa con me, bambole di pezza, con il loro sound diretto, viscerale e contaminato dal punk, alternative e le influenze pop, e hanno ottenuto un grandissimo successo nelle locations del loro tour che da poco si è concluso, almeno in Italia. Perché dico almeno in Italia? Perché c'è ancora una data, che è quella del 16 luglio, quando le bambole di pezza suoneranno al Nevermind Music Festival di Bellinzona, quindi siamo in Svizzera. Ora in arrivo c'è l'ultimo per questa prima ora di Pop Up Weekend, e a proporcelo è Alex Warren, questa è la sua Fever Dreams.

0: 5 minuti e arriviamo con Pop-Up Weekend.
1: Un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.

Abbiamo diviso il programma in due parti? Beh, perché con una sola non ce la faremmo mai e poi mai a farvi ascoltare tutti i grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Semplice, no? Se volete comunque rimanere con noi, fatelo perché abbiamo ancora un'oretta di buona musica e lo facciamo ripartendo con gli Adventures.

Dire Straits, Lady Writer, dal secondo album dei Dire Straits, che è clamoroso, clamoroso perché non ci ricordiamo mai, no? Se vogliamo dirla tutta, è un po' il figlio minore, un album messo lì nell'angolino dei primissimi anni Ottanta, e poi invece ti accorgi che all'interno di questo album intitolato Communiqué c'erano delle perle come questa Lady Writer, che andava a chiudere un decennio fatto di grande musica. Prima ho parlato dei primissimi anni Ottanta, questo andava a chiudere il decennio degli anni 70, era il 1979, infatti. Io sono Ernesto Gandini, questa è Pop Up Weekend, ora in arrivo c'è Damiano David.

Situation 1982, Yazoo, quelli di Alison Moyet, con questa sua voce che incanta, rubata al blues, io dico sempre, ma soprattutto quelli di un innovativo ingegnere elettronico che porta il nome di Vincent Clarke, già creatore di Depeche Mode e di altri progetti musicali. Yazoo, che durarono non molto, pochissimo, un paio di album, ma di grande impatto, soprattutto nel primo. Alison Moyet, che è ancora in giro e produce ancora, lei ride ovviamente. Il suo ultimo album risale un paio di anni fa, intitolato Key, cioè chiave. Alison Moyet, che nella sua carriera ha collaborato con artisti di fama mondiale come Sinead O'Connor, Paul Young, con la quale è andata molto vicina a registrare un album insieme, poi non se ne fece nulla, e poi ancora con Moby, Annie Lennox, Bob Geldof, gli A-ha, Dusty Springfield e Nile Rodgers, insieme a tutta la band degli Chic. 10 anni fa hanno performato insieme canzoni del repertorio degli Yazoo, inclusa questa Situation, al Folk Festival di Londra. Me ne fai sentire un breve estratto, Franklin? So che ce l'abbiamo in programma, solo un breve estratto, lo so che la qualità della musica non è di quelle belle, perché è stato registrato da uno spettatore lì al presente al festival, ma sentiamone un pezzettino, dai.

questa è lei, Alison Moyet, insieme a Nile Rodgers e praticamente quasi tutta la band degli Chic. Ritornando a parlare brevemente del suo tour, quello che inizierà a giugno, sarà un tour dove si potranno risentire i suoni di quella decade fantastica degli anni Ottanta. Alison Moyet infatti si esibirà insieme a due band synth pop che negli anni Ottanta ebbero davvero un grande successo, come Human League e Soft Cell. Insieme a loro girerà in lungo e largo gli Stati Uniti, ma non solo. Alison Moyet a settembre inizierà un altro tour dove canterà i successi degli Yazoo, e a questo tour sono state aggiunte altre date perché la prima tranche è già praticamente tutta sold out. Tanto per dirvi, sono rimaste libere le date del 13 novembre a Bradford e quella del 23 a Londra. È, diciamo, un'artista attiva, dai, ma viene ricordata soprattutto per essere stata parte di quel fantastico progetto musicale, appunto, che furono gli Yazoo, un po' riduttivo secondo me, perché lei è ancora attiva e sta ottenendo ancora un importante successo ovunque vada con quella sua voce che si ritrova. Alison Moyet, ascoltata qui all'interno di Pop Up Weekend.

Girls, il racconto della sua vita in 12 tracce inserita nell'ultimo album di Harry Styles, Kiss All The Time, un album che è arrivato dopo una pausa che ha tenuto lontano dalle scene per un po' di tempo appunto Harry Styles, ma che ne valsa la pena perché in questo suo ultimo lavoro c'è una vera e autentica evoluzione musicale di questo grande artista. A proposito di novità, questa è l'ultima di Francesco Gabbani, si chiama Summer Fun.

Daft Punk, un pezzo che sicuramente si va ad inserire nell'estate caldissima di questo 2026, a suon di numeri, a suon di hits, tra lui, Annalisa e altri artisti che sono usciti con la loro musica, con i loro tormentoni estivi. Summer Funk, l'ultimo singolo di Gabbani, un Gabbani energico, energia che ha già pronta da spendere con un tour che a breve vedrà la sua partenza da Bergamo il prossimo 12 giugno per concludersi il 27 di agosto a Vinovo, tour che darà la possibilità appunto all'artista di Massa Carrara di condividere le emozioni per la celebrazione del decimo anno dall'uscita di Eternamente, l'album che conteneva Amen, tanto per capirci. Brano con cui Gabbani conquistò la vittoria a Sanremo Giovani e diede il via a un percorso artistico unico, costellato da grandi successi come il prossimo in arrivo, firmato da Jack Savoretti.

Che decade è stata quella degli anni 70? Nei minuti appena trascorsi con noi all'interno di Pop Up Weekend c'erano i Sweet con Love Is Like Oxygen e di seguito anche la voce di Bonnie Taylor con la sua Hit Heartache, due canzoni che rispecchiavano, no, la seconda parte degli anni 70, una decade, come dicevo prima, talmente ricca e variegata di musica che riassumerla in un'unica raccolta diventa davvero molto molto difficile. E invece non è difficile per noi annunciarvi che tra poco arriverà la voce di Jessica Donadio con la pagina dei concerti. Ora ritorniamo ai giorni nostri.

normale, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta...
1: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
3: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per

Oggi Smite, Bruno Mars a chiudere il nostro appuntamento di Pop-Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo fine settimana. Grazie, grazie davvero. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia, a Jessica Donadio per essere intervenuta nella pagina dei concerti. Da parte mia è veramente tutto. Da Ernesto Gandini vi abbraccio.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali. Ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it. Io sono Marco Bottieri e questa è Tutti pazzi per Fido. Allora, in vista del Maggio Felino 2026 che andrà in scena nella biblioteca di Sacrofano, qui a 10 km a nord di Roma, in pieno Parco di Veio, e ho deciso di leggervi dal libro di Marina Alberghini, Gatti e ribelli, gli scrittori maledetti raccontati dai loro gatti. Marina Alberghini è il presidente dell'Accademia, anzi ricordo a tutti che l'ingresso è libero per i visitatori, quindi se volete passare una giornata bellissima fra premi, discorsi sui gatti, sugli animali in genere, conoscere associazioni, sarà ospite e verrà premiata con il Nobel felino Carla Rocchi, il presidente dell'EMPA, ma insomma anche molti altri personaggi. Presenterà insieme a me Daniele Rotondo del TG2, sarà premiata Vania Cardone, che è il vice direttore del giornale radio a Radio 1, e ci sarà Federica Rinaudo, il presidente del Pet Carpet Festival, che sarà premiata. Sarà premiata anche Marzia Novelli, la direttrice della Pet TV, e sarà con noi, se non ha impegni istituzionali, anche il delegato al Comune di Roma al benessere degli animali e all'ambiente. Insomma, grandi personaggi e poi moltissime associazioni e moltissime persone che lavorano soprattutto per i gatti, e quindi appunto saranno premiate. E se volete passare una bella giornata a parlare degli animali e dei gatti in particolare, l'ingresso è libero per i visitatori. Detto questo, andiamo a terminare, anzi a continuare, il racconto sul grande scrittore Bukowski. Grande per me, ma insomma non per tutti, perché come abbiamo visto è un tipo di scrittura e sono dei libri che non piacciono a tutti, anzi insomma è stato anche abbastanza contestato. Allora, siamo arrivati al punto che è ospite in una trasmissione francese che intervista appunto scrittori famosi, condotta dal giornalista Bernard Pivot. Comincia la serata e lui è l'ospite d'onore. L'ambiente è quello dei radical chic, degli intellettuali francesi dell'epoca, tutti molto compresi dalla propria intelligenza e razionalità e tutti autoreferenti. Non stento a credere che a Charles dettero subito sui nervi. Iniziano le domande. Bukowski si gira verso la moglie dicendole che le domande che facevano erano prive di senso. Allora Pivot, l'organizzatore della serata, gli chiede di iniziare lui con una dichiarazione e Bukowski esordisce. Conosco moltissimi scrittori americani che farebbero i salti immortali per partecipare a questo programma. A me veramente non è che mi importi molto. Dopodiché si attacca alla bottiglia, la prima delle tre che si era portato dietro. Beve a garganella, con rumori sordi dallo stomaco. Ogni tanto fa un rutto sonoro. Cavanna, altro celebre giornalista, perde la pazienza e gli lancia: e un impropero. Allora Bukowski si piega in avanti e comincia a tastare le cosce di Catherine Paissian. Lei balza in piedi e, alzandosi la gonna, esclama: «E vai, ce n'è ben qua per il pompon», mentre scoppiano le risa. La cosa stava prendendo un verso assai poco intellettuale e più simile ad una farsa boccaccesca. Bukowski continuava a ruttare, contorcendosi, mi viene da ridere. A Pivot viene in mente con terrore che in un'altra circostanza lo scrittore aveva rigettato sul microfono. Così Bukowski fu accompagnato fuori con una fermezza pari alla paura di uno scandalo, scene che esprimevano il suo disprezzo per il mondo degli intellettuali, oppure una maschera di artista maledetto che gli permetteva di non avere rotture di scatole e di essere travolto dal successo. Ecco, questa è l'ipotesi più probabile. Comunque, il vero Bukowski non è quello di questi ambienti, ma è nel suo rapporto con la musica e con i gatti, alter ego silenziosi e compagni dell'amata solitudine. Come dice lui stesso, anticipando il concetto di pet therapy alla domanda di Fernanda Pivano, che gli chiedeva perché avesse tanti gatti. Avere una banda di gatti intorno è bello. Se ti senti giù, basta guardare i gatti e ti sentirai meglio, perché loro sanno che tutto è semplicemente come è. Non vale la pena di prendersela. Loro lo sanno e basta. Sono i salvatori. Più gatti avrai, più vivrai. Se hai 100 gatti, vivi 10 volte di più di chi ne ha 10. I gatti sono i guaritori anche delle crisi più intime, come nella poesia In altre parole, dove certamente il Bukowski, pornografo, sboccato e trasgressivo, è scomparso per lasciare il posto a quello vero. Vi leggo questa poesia scritta da lui sui gatti. Gli egiziani adoravano i gatti e spesso ci si facevano seppellire insieme, invece che con le donne e mai con i cani. Ma ora qui da noi scarseggiano i sapienti di tal fatta. Benché ottimi gatti, ozino ancora in grande stile nei vicoli dell'universo. Circa la nostra discussione di stasera, a proposito di non so più che, non importa quanto infelici ci ha fatto sentire. Ricorda piuttosto che da qualche parte c'è un gatto che trova il suo spazio con una grazia deliziosa. In altre parole, la magia persiste fuori di noi, per quanto ci sforziamo di spezzarla. Ma davanti alla giornalista ha il pudore e il fastidio di esprimere i suoi veri motivi ed esclama in maniera sbrigativa: «Beh, uno dei gatti è di Linda, sicché quando ci siamo messi insieme è venuto con lei, giusto? Ok, l'altro invece apparteneva a Sam del bordello, era un gatto vecchio. Sam è diventato matto e così abbiamo preso il gatto, si chiama Butch. È il terzo ed è arrivato in casa da sé, moriva di fame. Si può non tener conto di molte cose, ma quando un gatto perde la voce e si vedono le ossa sporgere dai peli, gli sia dato almeno da mangiare, o no?» Linda Lee, la seconda moglie, sarà come la Luchette per Céline. Sarà lei a portargli il primo gatto e sarà lei a dare un ordine a quella vita spericolata. Non a caso Bukowski dirà: «Linda è stata mandata dagli dèi per salvarmi la vita. La incontra nel 1976. Era proprietaria di un ristorante di cibo salutare, un'aspirante attrice e devota di Meher Baba, leader di una setta indiana. 2 anni dopo averla incontrata, Charles si trasferì nella zona dell'East Hollywood, dove aveva vissuto per la maggior parte della vita, alla comunità rurale di San Pedro, il distretto più a sud di Los Angeles. Linda lo seguì e vissero insieme ad intermittenza per più di 2 anni, perché lui a volte si stancava della relazione e la metteva alla porta, ma lei non si arrese mai. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi continuiamo con questa bella storia. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri. A tutti pazzi per Fido stiamo raccontando la storia del grande scrittore Charles Bukowski, ma raccontata dai suoi gatti. Insomma, come sappiamo, era un gattolico come moltissimi scrittori, moltissimi pittori e moltissimi artisti. Allora, dopo una serie di scioperi della fame e di preghiere disperate, lui ci ripensa e prese con sé Linda, anzi, riprese con sé Linda e la sua donna. Linda è la Sara nei romanzi Donne Hollywood, ed era veramente il suo angelo custode, anche perché lo capiva profondamente. Gli dà una vita stabile, lo fa bere di meno, lo mette a dieta e lo lascia stare a letto fino a mezzogiorno come lui amava, e lascia che frequenti le corse dei cavalli, la sua passione. Non lo contrasta mai, lo segue spianandogli la vita, e non a caso lui dirà che gli ha regalato altri 10 anni di vita. Nel 1985 furono sposati da Mally Palmer Hall, scrittore e mistico canadese. Ma anche qui è stupefacente il parallelismo con Céline. Infatti, il grande amore di Charles fu Jean Cooney Baker, una piccoletta bruna, vedova da 11 anni quando lo conobbe. Jane era affetta da crisi maniaco-compulsive che la portavano a bere in quantità smisurata. La portarono alla morte all'età di 51 anni nel 1962 e lasciando Bukowski letteralmente distrutto e traumatizzato dalla perdita. Lo scrittore sfogò il suo lutto e la sua devastazione in una potente serie di poesie e racconti che piangevano la sua morte. Jane è stata sicuramente il più grande amore della sua vita e la più importante tra le muse, insieme ai gatti, che ispirarono la sua scrittura. Esattamente come per Céline, che dedicò il Voyage all'unica donna da lui veramente amata, Elizabeth Craig. Ed anche qui queste due donne non furono degne dei loro amanti, lo furono molto di più le mogli, Linda e Lucette, che letteralmente lo adorarono, lo compresero e lo salvarono, anzi li salvarono dall'autodistruzione. Tuttavia non furono amate come Jane ed Elizabeth, ma viste soltanto come un porto di pace e di salvezza. Non è giusto, ma questa è la vita, come suol dirsi. E se si pensa che Bukowski era un tipo che faceva anche paura perché era violento e irascibile e girava con un coltello in tasca, Linda fu straordinaria nel capirlo a fondo e volendogli bene davvero e calmarlo. Certamente la stabilità effettiva lo aiutò molto, altrimenti prima o poi sarebbe finito accoltellato da qualche parte o morto per cirrosi epatica da alcol. Ricordiamo che era l'uomo che asseriva ospedali, galere e puttane. Sono queste le università della vita. Chiamatemi dottore. E sarà Linda a introdurlo nel mondo dei gatti, gatti che saranno per lui, oltre che salvatori, anche maestri di vita, come rivelano molte sue poesie. I suoi gatti si aggirarono nelle sue pagine e sono talmente viventi che ci sembra di toccare il loro manto di seta. Così descriverà l'arrivo del suo gatto nero. Aprì la porta e uscì sulla veranda. C'era uno strano gatto là fuori. Era enorme, un maschio con il pelo nero lucido e gli occhi gialli luminosi. Non aveva paura di me. si avvicinò e cominciò a strusciarsi contro una delle mie gambe e a fare le fusa. Io ero un brav'uomo e lui lo sapeva. Gli animali sapevano sempre cose del genere, avevano una specie di istinto. Tornai dentro e lui mi seguì. Gli aprii una scatoletta di tonno Starkiss, ha messo anche la marca. Invece quel pacioccone di Craig ebbe dedicata una poesia tutta per lui. E Becker, il mio gatto Becker, è un combattente. A volte le becca, ma vince sempre lui. Gli ho insegnato tutto io. Tira di sinistro e centralo con il destro. Negli ultimi anni diventerà simile al Céline di Meudon. La sua casa, la sua donna devota, i suoi gatti e la musica. E una grande pace. Il vecchio leone è arrivato in porto, scrive. Ora mi piace star bene a bere vino buono e accarezzare i miei gatti. Ho comprato una BMW nera per veri duri. Posso stare a letto quando voglio, starmene tranquillo. È quello che ho sempre desiderato. Ed è portato a meditazioni quasi mistiche. È Natale da fine ottobre. Le lucette si accendono sempre prima, mentre le persone sono sempre più intermittenti. Io vorrei un dicembre a luci spente e con le persone accese. Forse veramente i gatti guaritori avevano guarito quell'anima tormentata, e i gatti e la musica saranno solo loro i compagni che vorrà vicino all'approssimarsi della sua morte. Nel 1992, così viene descritto da Neil Gordon, oramai sui 70 il volto è deturpato e segnato, come quella di un gatto selvatico battagliero. L'agiatezza casual della sua casa, i tanti gatti, tutti ex randaggi accolti da Bukowski, che gironzolavano per il soggiorno. E la morte già gli aveva dato il primo avvertimento. In vista del grande appuntamento con la morte, si sente libero di esprimere il suo vero io. Se le poesie stanno cambiando a loro modo, sarà perché mi sto avvicinando alla morte. Poesie sulle puttane che mostrano le mutande e mi rovesciano birra sulla patta non sembrano più appropriate. Non mi dispiace avvicinarmi alla morte. Infatti ci si sente quasi bene, ma servono colori diversi per la dannata tela. Parla con la morte. Ti ho dato tante di quelle occasioni che avresti dovuto portarmi via parecchio tempo fa. Vorrei essere sepolto vicino all'ippodromo per sentire la volata sulla direttura d'arrivo. Nel 1988 si era ammalato di tubercolosi, ma continua a scrivere e a pubblicare libri fino a quando, il 9 marzo del 1994, all'età di 74 anni, muore a San Pedro, stroncato da una leucemia fulminante, poco dopo aver completato il suo ultimo romanzo, Pulp, nel quale il protagonista è Céline. Aveva iniziato la sua vita di uomo e scrittore con Céline, e giustamente è con lui che la finisce, e finirà esattamente come Céline, che morì il giorno dopo aver finito il suo libro Rigoton. E insomma, questa era la storia di Bukowski raccontata dai suoi gatti, dal libro del presidente dell'Accademia dei Gatti Magici Marina Alberghini, Gatti e Ribelli, gli scrittori maledetti raccontati dai loro gatti. A tra poco.
1: Hey yo baby love, let me talk to you for a minute. What's your name? What's your sign? My name is Level and I wanna make you mine. Are we compatible? It doesn't matter, boo. I want you to know how much I'm into you. But yo, let me tell you like

0: Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, tutti pazzi per Fido termina qui. Marco Bottieri vi dà appuntamento alla prossima puntata e vi ricordo che il Maggio Felino 2026 andrà in scena nella biblioteca di Sacrofano il 30 maggio alle ore 16:30. Verranno premiati grossi personaggi e saranno ospiti grossi personaggi del mondo gattolico e animalista. E quindi l'ingresso è libero per i visitatori e io vi aspetto in tanti. Un caro saluto da parte mia e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali. Ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet, il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia. Insieme a Elisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

0: Ciao, sono Latest Bill. Ecco il mio brano All I Want dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie, un abbraccio a tutti!
1: One, two, three, four.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto!

0: Ciao.
1: Sono Cortezes. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni,
2: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco.
3: Nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo
2: e bentornati da Marco Testoni. Ciao.
3: Ciao a tutti. E in copertina c'è un cambio copertina nella rivista Classic Rock, che è un po' la rivista alla quale ci ispiriamo sia per parlare dei grandi big del rock sia poi per tante notizie. In edicola quindi ci sono i Genesis. I Genesis, però attenzione, non quelli con Peter Gabriel, i Genesis senza Peter Gabriel. E quindi quando, come stavamo commentando poco fa, quando loro diventano un po' più pop, no, rispetto alla partenza, però molti si sono chiesti come mai Peter Gabriel fosse andato via, perché in genere litigavano, no? E oppure i leader, il cantante se ne andava per i fatti suoi perché voleva fare la carriera. Invece in questo caso c'è un'altra storia. Marco, raccontiamola un attimo, qual è il vero motivo per cui Peter poi si allontanò dai Genesis?
2: Insomma, è una storia da un certo punto di vista sofferta per Peter Gabriel, perché lui si allontanò per motivi familiari, cioè la figlia non stava bene, era appena nata, e quindi lui preferì stare vicino alla famiglia e non andare in quelle lunghe tournée massacranti che facevano i Genesis, per cui la separazione fu accettata ovviamente con molta tranquillità dalla parte del gruppo.
3: Sì, e comunque loro hanno cominciato a vendere un numero incredibile di copie, tant'è che il Classic Rock di questo mese parla soprattutto del grande successo di un LP in particolare, no? Che ha venduto non so quanti milioni di copie. Marco, diamo un po' di dati.
2: Allora, stiamo parlando di Invisible Touch del 1986, che vendette una cifretta così, 15 milioni di copie in tutto il mondo, e fu anche il vertice della loro popolarità mondiale. Ormai sì. Peter Gabriel se n'era andato da circa 10 anni e loro piano piano da progressive diventarono un gruppo pop rock.
3: Sì, è interessante poi vedere come parallelamente, anche se non a queste cifre così grandiose, ma il nome di Peter Gabriel è rimasto tra i grandi big del rock, anche perché Peter Gabriel poi ha raffinato un po' le sue scelte musicali, tant'è che si è dedicato anche a un recupero del popolare. Ecco, abbiamo detto abbastanza, quindi resta ora la voglia subito di ascoltare il brano che poi praticamente dà il titolo all'LP. Genesis,
2: Invisible Touch.

0: Eccoci qui a Classic Rock On Air. Sono qui con Nando Misuraca. Ciao Nando.
1: Ciao Renato.
0: Sì, e naturalmente è il momento di dare spazio non agli emergenti, ma alla musica, diciamo, che difficilmente i media ufficiali trasmettono, vuol dire musica di qualità, no? Ma Nando, naturalmente. Quindi formazioni etno, rock, in questo spazio noi ci piace anche lanciare in collaborazione con Audiocop e con l'altoparlante anche emergenti. Questa volta questo brano che stiamo per trasmettere ce lo segnala Paolo Tocco, di famiglia da noi, perché è anche il nostro preziosissimo tecnico del suono.
1: Che salutiamo Paolo.
0: Che salutiamo, ciao Paolo. Allora, ci è piaciuto questo brano, l'abbiamo sentito un paio di volte prima di trasmetterlo con Nando. È una bella romana, il video molto bello, vi invito a vederlo, bello il video, bello la location, bella anche le immagini dei ragazzi che si vedono, sia lui che lei, e stanno in zona graffiti, quindi ovviamente si tratta di musica impegnata già soltanto a vederlo il video. Stiamo parlando di un brano in inglese, loro sono già, io credo che li abbiamo già trasmessi a demo in Rai già da qualche anno, e sono una band molto molto interessante, fanno Nando e fanno una musica un po' etno, un po' folk, insomma un bel suono.
1: Sì, Renato, loro si chiamano Elle ed hanno pubblicato uno splendido brano che si chiama Silent Search of Spring. Allora, il brano è pubblicato da Urtovox Rec. Le loro sonorità potremmo definirle, per essere un po' più alti, avant folk, con gusti psichedelici post rock, quindi mescolano comunque anche tantissimi incastri acustici, e questo brano in questione è proprio l'apoteosi dell'acustico, perché è una ballata molto molto molto armonizzata, due voci, che ha questa chitarra acustica proprio in primo piano, e ci è molto piaciuta.
0: Bene, abbiamo fatto venire voglia ai nostri ascoltatori di ascoltarle, quindi io direi di trasmetterlo. Allora, L.
1: Silent Search of Spring.

0: Ascolto di Classic Rock on Air, e adesso però è tempo di non soltanto di ascoltare, ma di immaginare, di vedere, perché è il momento della rubrica legata ai suoni che accompagnano le immagini, quindi legata a colonne sonore, a tutto quello che musica le immagini. Quindi è il tuo momento della rubrica Soundtrack City, Marco, che curi assieme a Massimo Privitela. Stavolta una giornalista, ecco, mi fa piacere dire due parole, Anna Maria De Luca, che è una giornalista a 360 gradi, spazia fra lo sport su Sky e altre reti, ma è anche, la vedo sempre ai concerti, quindi anche appassionata di musica, e questa volta è andata alla presentazione di un interessantissimo lavoro. Si tratta di Umberto Tozzi e del suo brano più famoso, Gloria, che diventa un musical. E allora, Marco, racconta un po' che cosa ci ha raccontato Anna Maria nella vostra intervista.
1: Anna Maria è andata alla conferenza stampa di presentazione di Gloria il Musical, che sarebbe uno spettacolo curato dallo stesso Umberto Tozzi, dove si parla di una talentuosa donna di nome Gloria, interpretata da Valeria Mancini, che affronta sfide, passioni, complotti nel tentativo di realizzare il suo grande sogno di diventare cantante di successo. Quindi la Di Luca ha intervistato appunto Umberto Tozzi a proposito di questo suo spettacolo, che ricordiamo debutterà a Milano ad ottobre al Teatro degli Arcimboldi.
0: Bene, mi fa piacere aggiungere, a proposito di Anna Maria Di Luca, ora sentirete un pezzetto dell'intervista, ha iniziato anche a collaborare con Cinecorriere, con la rivista su cinema e spettacolo che dirigo, che mi ha fatto molto piacere ospitare questa collega.
1: È evidente che alla fine noi faremo ascoltare che cosa? Per forza, Gloria.
0: Ah, certo, hai fatto bene a ricordarlo, Gloria di Umberto Tozzi. Allora, Soundtrack City.
2: Say what?
3: Allora, sicuramente Gloria, quando l'hai pensata e quando l'hai scritta, aveva un volto, aveva delle fattezze. Che cosa c'è di uguale in Valeria Mancini, che è l'interprete adesso scelta da voi?
4: Valeria ha l'immagine, il volto di quella che cercavo per questo musical. Ma quando ho scritto Gloria non era un'immagine, non avevo mai conosciuto una Gloria nella mia vita, ne ho conosciute tante dopo, ma prima non mi è mai capitato di incontrare una ragazza che si chiamasse Gloria. E quindi, cioè, non avevo un volto, non sapevo che volto dare, e adesso che l'ho trovata sono molto molto felice. È una ragazza che ha un grande talento, e io spero di aver individuato in lei. Sono certo di aver individuato in lei quella che sicuramente sarà una delle grandi protagoniste di questo musical.
3: Nel tuo percorso si è concluso il tour dei live,
4: sì,
3: ed inizia adesso un nuovo tour, quindi è una terza vita, una seconda vita per Umberto Tozzi. In ogni caso, qual è la differenza che tu puoi avvertire tra quello che è il mondo musicale di cantante, quindi di live dal vivo, e quelli dei musical?
4: Sì, ho concluso da poco il mio tour circa 2 anni fa. Abbiamo cominciato questo L'ultima notte rosa, The Final Tour, abbiamo girato il mondo e siamo stati veramente molto molto accolti benissimo dappertutto, ed è stato un tour meraviglioso, e l'ho finito 3 giorni fa a Parigi, e l'ultimo concerto, ed è stato meraviglioso. Questo nuovo tour di Gloria con il musical, mi auguro che possa essere ripetuto così come è stata nella mia carriera, voglio dire, in tutto il mondo. Partiamo dall'Italia con grandi speranze di grande successo, anche non solo in Italia, quindi ci auguriamo che possa espandersi il più possibile in giro per il mondo. E l'entusiasmo è praticamente lo stesso di quello che ho sempre provato sul palco, prendendo una chitarra in mano e cantare e suonare, cioè mi trovo a fare da spettatore a qualcosa di mio, perché le

0: musiche sono mie, la direzione artistica è mia, e quindi ho scelto, ho la responsabilità di aver scelto questi grandi artisti che parteciperanno a questo musical. È una grande responsabilità per me, però io credo di aver avuto anche la fortuna di essere riuscito a individuarli, e questo per me è un grande, non è solo un lavoro professionale, ma è anche un grande divertimento. Mi auguro che loro possano divertirsi nel mondo come io sono riuscito a divertirmi con la mia musica nei concerti.
1: Le 21 canzoni hanno sicuramente un percorso cronologico nella tua vita. Così come vengono utilizzate nel musical, hanno anche lì un percorso cronologico, sono adattate ai momenti, che tu sappia?
0: No, guarda, adesso non possiamo ancora dire esattamente, svelare tutto di questo musical. Oggi abbiamo svelato la cosa più importante, era trovare Gloria, e Gloria l'abbiamo trovata, ed è una ragazza fantastica. E quindi siamo già a buon punto sotto questo aspetto. Credo che la musica sarà un percorso che affronteremo più in là, ma in ogni caso sarà adattata dei testi che sono stati scritti apposta per raccontare questa storia del musical.
1: Grazie mille, Umberto Tozzi.
0: Grazie.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana Slot 4 vi faccio ascoltare un brano veramente particolare. In occasione dell'uscita di Lady Frisbee, l'ultimo album di Tony Melillo, vi porto Tachicardia. Il brano, che è accompagnato anche dal videoclip, ci fa entrare all'interno di questa attesissima uscita discografica. Dico attesissima perché Lady Frisbee va considerato un po' come l'album del cuore. Sono 13 tracce da ascoltare lentamente, ma con una dolcezza e sempre con un sorriso. L'album è dedicato a Quartina, il cane che ha portato Melillo a stravolgere completamente la sua vita, ad abbandonare la grande città per trasferirsi a Stresa, sul lago, riconquistando così quello spazio interiore per ricominciare a fare musica. E lo fa egregiamente, con la produzione di un grande musicista come Joe Barbieri, in un album di cui sicuramente torneremo a parlarvi. Intanto ve la faccio ascoltare, Tachicardia di Tony Melillo.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E come sempre i saluti li facciamo in musica, no? Siamo al termine di questa puntata di Classic Rock on Air e per tutto il mese di maggio ci sarà questo brano che ora vi faremo ascoltare, che abbiamo scelto in chiusura. Innanzitutto facciamo il solito saluto ufficiale, ciao a tutti e alla prossima da Renato Marengo
1: e ciao da Marco Testoni, alla prossima.
0: Ma il ciao ve lo diamo in musica, ovviamente. Questa volta, Marco, insomma, ci siamo ascoltati un bel CD, anche se sono fuori moda i CD, però esistono e comunque li si ascolta liquidamente per aria. Comunque c'è un disco, uno degli ultimi dischi di un personaggio a cui sono molto legato, di Patrizio Trampetti, con il suo socio amico con cui da sempre si accompagna, che è Iennà Romano, ma stavolta ci sono anche altri complici. Stiamo parlando di un disco che si chiama Anime delle Due Sicilie. Ecco, Marco, come tu ben sai, conosco Patrizio Trampetti da quando era, non dico in fasce, ma quasi, era il più giovane componente della nuova compagnia di canto popolare, quindi stiamo parlando di oltre 50 anni fa. Patrizio è quella famosa voce bianca da villanelle, si li femmine buttasse la spada, Madonna tu me fai, tante villanelle che si alternava nella compagnia con Fausta Vetere a cantarle. Poi Patrizio ha fatto tante altre cose, ricordiamone una con Gilberto Gil, ha fatto un disco bellissimo, ma diciamo la popolarità di Patrizio come autore è legata a Edoardo Bennato, perché le due più belle canzoni di Edoardo Bennato probabilmente sono Feste di Piazza e Un Giorno Credi. Comunque Patrizio è un cantante, un cantatore, fra l'ironico, il popolaresco, il naif, è un artista molto particolare, tanto che sta a cavallo, e questo ti farà piacere, Marco, fra teatro, musica e anche musiche per la televisione, per il cinema, insomma. Hanno fatto questo bellissimo disco che è firmato da Patrizio Trampetti, Iennà Romano, Amedeo Ronga al basso e da un altro fenomeno che ho avuto il piacere di conoscere, con Eugenio Bennato, insomma, e con tante feste popolari, è uno dei più grossi suonatori di tamorre, ne fa tante, le costruisce lui, ed è Alfio Antico.
1: Allora, questo quartetto che viene chiamato dei Moschettieri del Sud, praticamente, quindi quattro musicisti, ognuno con una sua propria storia tutta densa, intensa di esplorazioni musicali, lavori, collaborazioni, quindi stiamo parlando di quello che una volta si chiamava un supergruppo, un gruppo che ha a che fare fortemente con il Sud, ma lo fa in maniera moderna, contaminata, come un po' tutta la Naples Power ha sempre fatto. Quindi in questo disco noi sentiamo non solo i tamburi di Antico, ma anche il suono dei sintetizzatori, insomma, che ovviamente è il suono del Mediterraneo, parliamoci chiaro, ed è infatti un progetto che loro dicono essere identitario, cioè che ha a che fare proprio col patrimonio musicale del Mezzogiorno. Bellissimo.
0: Mi fa piacere che hai citato Naples Power e questi suoni. Di Iennà Romano mi piace ricordare che è anche leader di Letti Sfatti, un altro gruppo, sempre di musica jazz rock popular. Bene, abbiamo detto abbastanza, io direi di sentire un brano che è molto particolare. Tutti abbiamo studiato, conosciamo a scuola gli eroi nazionali, i Mille, la spedizione. Loro rivisitano proprio la partenza dei Mille, cominciando con mettere in dubbio il numero. Allora direi che la sigla di chiusura, annunciamola, non erano Mille,
1: Anime delle Due Sicilie.

0: Questa era la magnifica World Up dei Cameo, una delle pietre miliari del funk degli anni 80. Il brano ha consacrato questa band a livello globale, raggiungendo la vetta delle classifiche R&B e la sesta posizione nella Billboard Hot 100. L'espressione World Up nasce nelle strade della Grande Mela e inizialmente significava "è la verità, hai la mia parola", poi si è evoluta per dire "puoi scommetterci" o "esatto". Larry Blackmon è il fondatore, leader, frontman della band e in questi giorni compie la bellezza di 70 anni e così vogliamo festeggiarlo. Lui è riconoscibile per la sua caratteristica voce nasale, il vistoso taglio di capelli e l'iconica conchiglia protettiva rossa indossata sopra i pantaloni sul palco, e poi ha profondamente influenzato la cultura della musica black e l'evoluzione del funk degli anni 70 in poi. World Up dei Cameo è l'intro di Soul Collection di questa settimana.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. Ci siamo e felicemente vi ritroviamo, vi riabbracciamo, siamo i Soul Brothers, Andrea Pozzali, Sergio Basilico, che avete sentito poc'anzi parlarvi di World Up, dei Cameo, con cui abbiamo aperto il sipario, e tra poco è anche Stefano il Toto Crotti, ritrovato finalmente dopo la scorsa settimana, era presente ma voi non lo avete sentito. Noi eravamo qui con lui e oggi finalmente potremo risentire, apprezzare la sua voce e i suoi interventi. Siamo prontissimi con Soul Collection, la trasmissione che ogni settimana vi regala emozioni, soul, funk, hip hop ed R&B. Abbiamo novità e classici per farvi veramente gustare un'ora e mezza di ottima musica. Dopo il super classico dei Cameo iniziamo, come solitamente amiamo fare da queste parti, con una novità. Parliamo di Give On, che da Long Beach è ritornato con una novità, ma noi ne approfittiamo per raccontarvi velocemente i passi della sua carriera. Nel 2020 ha avuto il primo momento di attenzione insieme a Drake nella collaborazione di Chicago Freestyle, subito dopo la sua hit planetaria Heartbreak Anniversary, che l'ha posto all'attenzione di critica e anche fan. 2022 esce Give or Take, il suo album che lo fece conoscere ulteriormente a livello planetario, ma il botto arrivò con Beloved. 2025 con canzoni come 20s e Rather Be. Adesso ha pubblicato una parte, diciamo così, aggiuntiva che si chiama Beloved Act 2, in cui ci sono 5 nuovi brani, tra l'altro collaborazioni importanti anche con Kelani e Leon Thomas, ma in modo particolare oggi facciamo suonare quello che è il suo nuovo singolo ad aprire la nuova puntata di Soul Collection. Givon, uno dei nostri artisti preferiti, con il suo bel vocione che ci riporta un po' ai classici anni 70. Il suo nuovo singolo, eccolo, si chiama Jezebel.

0: tornato Givion in Soul Collection con la versione deluxe, il secondo atto del suo Beloved, l'album del 2025. Come ha detto Andrea, ci sono nuove canzoni, 5 brani inediti. Uno di questi è il singolo che oggi abbiamo ospitato come novità all'interno di Soul Collection, la canzone intitolata Yes Bell.
1: E per l'appunto siete all'ascolto di Soul Collection, ogni settimana la musica black è protagonista. Benvenuti e bentornati, ancora la voce non è esattamente al 100%, però apprezzerete, settimana scorsa vi ho fatto davvero un regalo stando seduto qui a guardare i miei fratelloni senza proferire parola, perché davvero avevo una voce che tra l'altro non c'era, e quello che c'era era davvero inascoltabile. Dopo il classico dei Cameo, dopo la novità di Givion, un altro super classico, in questo caso apriamo la nostra pagina dedicata all'hip hop. È un pezzo del 1994 per quanto riguarda B.I.G., Notorious B.I.G., del quale il 21 maggio ricorre il suo compleanno. Avrebbe compiuto proprio in questi giorni 54 anni, lui che era nato il 21 maggio 72 a Brooklyn, figlio di genitori giamaicani, sua madre Violetta, anche lei molto molto presente nella sua vita, un insegnante, suo padre Selvin che faceva il saldatore ed era anche un piccolo politico. Biggie cresce e a 10 anni viene soprannominato Big perché era già un ragazzino decisamente pesante, e a 17 anni purtroppo abbandona la scuola e finisce nella strada, dove però impara a rappare, conosce Puff Daddy che comincia a produrre le sue canzoni, condivide i banchi di scuola con Sean Carter aka Jay-Z, e a pochi isolati di distanza c'era un altro artista che ha percorso una strada parallela rispetto a Biggie, ovvero Tupac. Big Poppa, dall'album Ready to Die, è stata prodotta da Chucky Thompson e Puff Daddy, e quando Thompson decise, dato il successo di It Was a Good Day di Ice Cube, voleva la stessa energia, prese Biggie, lo chiuse in studio di registrazione, lo lasciò in studio tutta la notte, e poi il giorno dopo uscì questo meraviglioso pezzo, per l'appunto del 1994, che ha 3 campionamenti. Il più famoso è Between the Sheets degli Isley Brothers, ma poi c'è anche un vocal sample di Bad Boys e K-Love, e un altro di Dolly My Baby di Supercat e Mary J. Blige, già in sottofondo inconfondibile. Big Poppa, The Notorious B.I.G.

0: The Notorious B.I.G. ci ha fatto sognare per anni e continua a farlo dal 1994 a oggi. Era Big Poppa.
1: Ora abbiamo, visto che abbiamo fatto un salto nel passato fino al 1994, abbiamo un'altra novità qui all'interno di Soul Collection. A proposito, date l'occasione anche a me di salutare i nostri ascoltatori, grazie al Toto che è ritornato in voce, grazie ad Andrea. E la prossima è una novità per una cantante che arriva da San Diego, lei si chiama Joyce Rice, è nata da madre giapponese e da padre afroamericano, l'avevamo già ospitato ad inizio 2026 con il single Break Me In e proprio in questi giorni ha pubblicato una nuova canzone. Entrambi questi brani dovrebbero essere da apripista per un lavoro più ampio, un EP o speriamo un album, visto che l'ultimo, il suo album di debutto, tra l'altro risale al 2021, era l'album Overgrown. Joyce Rice ritorna in Soul Collection con una nuova canzone molto bella che sicuramente suoneremo anche nelle prossime settimane. Intanto iniziamo ad apprezzarla. Si intitola Crack the Code.

0: Questa è Soul Collection, la riconoscete dal sound? Questo è Maxwell, siamo ritornati anche perché in questi giorni festeggia il compleanno. Ad ascoltarlo lui insieme a giganti come D'Angelo ed Erika Badu hanno letteralmente inventato e plasmato il movimento Neo Soul. Ha avuto quel grande merito all'inizio, a metà insomma degli anni 90, di aver liberato l'R&B da quei cliché un po' legati all'elettronica e diciamo così un po' commerciali. Si è ritornati finalmente a suonare strumenti veri, a utilizzare la poesia, il jazz, l'improvvisazione e anche, come dire, ad utilizzare la grande eredità di artisti enormi come Marvin Gaye e Prince. Noi siamo ritornati indietro fino al 2009, era un periodo in cui, insomma, da un po' di tempo, da 8 anni, latitava dalle scene. Un po' tutti ci siamo chiesti ma che fine ha fatto, poi è uscito Black Summer's Night e ancora una volta si è ripreso la scena totale del Neo Soul vincendo anche un Grammy Award. Questa è una delle bellissime canzoni contenute in quell'album, era Maxwell con Pretty Wings.
1: Parliamo adesso di un artista che era da qualche tempo che non si faceva vedere in grandissimo stile, perché il 15 maggio, ovvero pochi giorni fa, Drake ha letteralmente, come si suol dire, rotto l'internet con una mossa discografica che non si ricorda, per realizzare proprio la sua guerra personale. Non uno, non due, ma ben 3 album pubblicati simultaneamente. Il primo è Iceman, il lato più freddo e competitivo, già dall'artwork che ritrae la mano, quella con il guanto glitterato di Michael Jackson, molti testi carichi di dissing con frecciatine pesanti a Kendrick Lamar, LeBron James e Jay-Z. Poi c'è invece Abitti, un omaggio alle sonorità internazionali nelle quali troviamo le collaborazioni con Party Next Door e Sexy Red. E poi c'è Maid of Honor, il suo progetto più personale e introspettivo. La copertina ritrae sua madre Sandy Graham e le tracce scavano nel suo passato e nei suoi legami familiari. I rumors dicono che lui abbia pubblicato questi 3 album contemporaneamente per 3 motivi principali. Per chiudere definitivamente il contratto con la Universal Music Group, oppure per rinegoziare a suo favore ovviamente lo stesso. Poi il dominio delle classifiche, perché pubblicando questi 3 album con 43 tracce, Drake punta ad occupare l'intera top 40 di Billboard. E poi, per segmentare il mercato, invece di fare un unico album lunghissimo, ha realizzato questi 3 album in modo che ognuno possa scegliere il suo preferito. Questi 3 album sono stati anticipati nel 2025 da What

Noi ridiamo, scherziamo, ma intanto questo qua ha fatto qualcosa di storico veramente. Tre album in un colpo solo: Iceman, Habib T e Maid of Honor, i tre album di Drake di cui vi ha parlato poco fa il Toto. Invece vi voglio parlare di Ronald Hailey, che compie 85 anni in questi giorni. Lui è stato il leader ed è il leader, la voce principale degli Hailey Brothers, e per festeggiarlo siamo andati a riprendere quest'oggi un brano contenuto nell'album del 1972 intitolato Brother Brother Brother. Questa canzone è una cover, la band, la versione originale era stata incisa l'anno prima da Carole King e si intitola semplicemente Brother Brother, ed è così per ricordare uno dei grandi personaggi, uno dei grandi leader del soul, a cui vanno i nostri auguri. Hailey Brothers con Brother Brother.

Una di quelle canzoni davvero da considerare un super classico a chiudere la prima parte di Soul Collection, Brother Brother Brother degli Isley Brothers.

0: State ascoltando Soul Collection, la trasmissione che ogni settimana con i vostri tre Soul Brothers vi regala il meglio del soul, del funk, dell'hip hop e dell'R&B. Questa era la quinta essenza di un sound d'oro di fine millennio, sexy, rilassato e curatissimo nei cori. Stiamo parlando di Daniel Jones, anche lui tra i festeggiati di questa settimana. Lui è nato a Chicago in un contesto decisamente poco facile, ma trova nella musica la sua ancora di salvataggio. Diventa un interprete molto importante per il neo soul. Prima si fece notare per appunto aver scritto delle hit per altri artisti, ricordiamo Think of You di Usher del 1994, poi inizia la sua carriera solista due anni dopo con l'album My Heart, ma è con il seguito 1999 Where I Wanna Be che si consacra definitivamente come artista. Noi ricordiamo, anche voi sicuramente lo ricorderete, il successo di You Know What's Up insieme a Left Eye delle TLC e la title track Where I Wanna Be. Un altro brano che ci fece impazzire in quel periodo è quello che abbiamo scelto di farvi riascoltare quest'oggi, Shorty, Got Her Eyes On Me, era Daniel Jones.
1: Adesso invece vogliamo farvi ascoltare un artista, una novità qui all'interno di Soul Collection, si chiama Boy Soda e secondo noi ha fatto bene a scegliere un nome, uno street name così sintetico, perché il suo vero nome è Brian Luaflalo e quindi probabilmente Boy Soda rimane decisamente più in mente. È una delle voci più emergenti che arriva dall'Australia, è cresciuto a Terrigal, vicino a Sydney, ha studiato prima da sound design, poi si è avvicinato alla musica e ha affinato il suo stile unendo soul, funk, jazz e hip hop. Il 2025 è stato l'anno in cui ha pubblicato il suo debutto Soul Star e che ha addirittura vinto gli ARIA Awards, che sono un po' i Grammy australiani, grazie al singolo intitolato Lil Obsession. Tra poco uscirà anche una nuova versione di Soul Star arricchita da alcuni brani e uno di questi è quello che già abbiamo nelle orecchie in questo momento in sottofondo. Soda in Soul Collection, questa è Chase Your Tail.

0: potete andare a vivere parte del nostro mondo al nostro sito soulcollectionradio.com. Lì trovate la nostra musica, ovviamente, ma anche tutte le nostre notizie, le playlist, la nostra classifica e anche i video delle canzoni che vi proponiamo ogni settimana. Questa era una novità, Boy Soda con il suo nuovo singolo Chase Your Tail.
1: A proposito di novità, prima vi avevo raccontato che avevamo ospitato Joyce Vrice che arrivava da San Diego. Da San Diego arrivano anche questi tre ragazzi, cioè il cantante Josh Lane, il batterista Alex Garcia e il bassista Sal Samano, ovvero i The Sacred Souls. Questa band è un po' particolare il modo in cui hanno spiccato il volo durante la loro, dopo la loro prima esibizione dal vivo. Il produttore Bosco Man li ha presi da parte, si sono stretti la mano e tre giorni dopo stavano già registrando nel suo studio di Riverside. Quello studio era il Penrose Studios della Dapton Records, uno dei luoghi più rispettati al mondo per la musica soul, e tra l'altro la Dapton Records la sta facendo da padrone ultimamente all'interno della la nostra trasmissione. Questo brano è stato brano che era stato scritto da un po' di tempo ma mai pubblicato, è stato registrato durante le sessioni per il loro secondo album, quello del 2024, intitolato Got a Story to Tell. Questa canzone presenta il classico stile sweet soul ispirato agli anni 60, si intitola Any Old Fool.

0: Un brano recentissimo che però sembra scritto davvero parecchio tempo fa, invece il nuovo Any Old Fool, il più recente singolo dei The Sacred Souls.
1: Torniamo alle novità, l'abbiamo ascoltato, apprezzato e trovato anche al numero 1.

ma anche sperimentando sfumature pop, rock e persino accenni disco. Proprio in questi giorni è stato pubblicato il suo nuovo singolo, a noi piace tantissimo, è una ballad romantica che è stata prodotta da due pesi massimi del settore come Kenneth K.P. Page e Christopher Brody Brown, collaboratore storico di Bruno Mars. Tone Street in Soul Collection con la sua Page and Stage.

0: una crescita davvero esponenziale sia dal punto di vista discografico ma soprattutto dal punto di vista umano per Marrakesh, al quale facciamo gli auguri in questi giorni, è il suo compleanno, che ha compiuto davvero un'impresa più unica che rara, in quanto più invecchia e più la sua musica diventa popolare e rilevante, specialmente con le sue ultime tre uscite discografiche. 2019, persona che ha sdoganato la salute mentale nel rap. Noi, loro, gli altri del 2021 ha fatto una radiografia spietata della società italiana, e poi con È finita la pace ha chiuso questa trilogia con un album ancora più cinico rispetto ai precedenti. Marrakesh, che qualche settimana fa ha realizzato un evento al suo quartiere dove è nato, dove è cresciuto, ovvero Barona, per celebrare il legame indissolubile con le sue origini. Marrakesh ha fatto questo evento grazie al quale ha raccolto 230.000 euro che verranno utilizzati poi per riqualificare tutto l'ambiente. Quindi un grosso grazie, un grosso abbraccio a Marrakesh per il suo compleanno. E questo era il brano dal quale è partito tutto a livello mainstream, dopo aver fatto qualche lavoro con la Dogo Gang. Era Badaboom Cha Cha del 2008.
1: Un'altra novità ci aspetta all'interno di Soul Collection. Ho avuto occasione di ascoltare in lungo e in largo LK99, il nuovo album di Livin' Cali, questo artista che ci sta sorprendendo. Da quando ha firmato con la Def Jam ha pubblicato un album a mio avviso molto bello, con sonorità che ci riporta agli anni 90 addirittura, e con un timbro vocale che, l'abbiamo detto più volte, ci riporta alla grande Sade Adu. In questi giorni, da questo nuovo album che ci aveva regalato singoli come Are You Still, come Remedy, come Brit, c'è una nuova canzone, è uscito anche il video, ed è anche questo un motivo molto bello che ascolteremo in lungo e in largo in Soul Collection. Livin' Cali, la nuova, si intitola Starlet.

0: Una delle tante belle canzoni contenute in LK99, il nuovo album degli Bengali, canzone che potrete anche vedere in formato video sul nostro video soulcollectionradio.com. Questa era Starlet.
1: Adesso vi sveliamo un piccolo segreto: avevamo annunciato qualche settimana fa questa artista Momo Boyd, l'avevamo già conosciuta, al dire il vero, nel singolo di successo di Baby Kim, Good Flirts, e abbiamo parlato un po' anche di chi accompagna in questo, diciamo, suo percorso solistico, Momo Boyd, appunto, gli Infinity Song, e raccontavamo di questa coincidenza: tutti si chiamano Boyd di cognome, ma non sono neanche parenti. Poi abbiamo proprio chiesto a Momo di svelarci se c'era qualche legame, e effettivamente loro sono quattro fratelli e quindi lei fa parte del quartetto. Naturalmente fino a un certo punto si sono fatti conoscere e apprezzare come Infinity Song, poi dopo essere stati, come dire, attenzionati dopo un concerto in strada a Central Park e Times Square, niente proprio di meno che da Jay-Z, che ha voluto per la sua Rock Nation lanciare Momo Boyd con qualcosa di solistico, appunto, e proprio in questi giorni è stato pubblicato Miss Michigan, che è il suo album. Lei non ha voluto staccarsi dai fratelli e infatti gli Infinity Song continuano ad accompagnarla anche in quello che ormai da qualche settimana è uno dei singoli che più ci piacciono e che vi proponiamo qui in Soul Collection. Sta scalando la nostra classifica, ve la facciamo ascoltare, si chiama Oops, Momo Boyd.

0: State ascoltando Soul Collection, è l'ultima parte della selecta di questa settimana. Si apre con Terrence Quaid, aka TQ, che è nato in Alabama, poi la sua famiglia si è trasferita a Compton in California, giusto per intendersi, la stessa città degli NWA e dei grandissimi della West Coast. Come spesso capita, è cresciuto prima in chiesa, dove ha sviluppato le sue abilità vocali, poi però la strada ha preso il sopravvento, un po' come dicevamo in precedenza per quanto riguarda Notorious B.I.G. Il suo sound è molto molto influenzato dai rapper come Tupac e Ice-T da un lato, ma anche questa vena R&B derivata da Stevie Wonder e Aretha Franklin. Non è esattamente un rapper, non è esattamente un cantante, ma è qualcosa che sta nel mezzo e che a noi piace tantissimo. La sua carriera poi è proseguita negli anni, non ha avuto più successi come quello che abbiamo appena ascoltato, però ha continuato a scrivere anche per altri artisti come Drew Hill, NSYNC, Jagged Edge, Lil Wayne, Bone Thugs and Harmony, e quindi la sua penna è rimasta ancora decisamente viva. Oggi fa il fotografo professionista ed è il fondatore della Franchise Sport Media, un'azienda di media sportivi fondata per l'appunto da Terrence Quaid, ed è il media ufficiale della squadra di football americano dei Raiders, quindi una carriera parallela decisamente interessante. Dal 1998 questo era TQ, Westside Till I Die.
1: Il 2026 è stato un anno importante, è un anno importante che ha segnato il ritorno di un grande artista, sto parlando di Chris Brown, che tra l'altro tra pochissimo inizierà a girare l'America in un tour che lo vedrà impegnato insieme a Usher, quindi grandi appuntamenti live lo aspettano. Ha pubblicato un nuovo album, però non è un periodo molto positivo per il cantante, perché in generale la stampa americana, ha un po' ammazzato con le critiche l'uscita di Brown, il nuovo album, e poi ci si è messa anche la cantante Zara Larsson, che in un'intervista gli è stato chiesto quale artista non sarebbe mai entrato nella sua playlist di Spotify. Lei ha risposto di botto: sicuramente non troverete mai una canzone di Chris Brown nella mia playlist. Il motivo è chiaro, perché Brown è stato criticato per anni per varie controversie, ricorderete il noto caso di violenza domestica contro Rihanna nel 2009, ma poi anche altre accuse sono seguite negli ultimi anni. A noi di questo non ci interessa, a noi ci interessa la bella musica che ci propone Chris Brown. Tra l'altro, dal suo ultimo album è stato pubblicato un singolo bellissimo che lo vede duettare con Leon Thomas, un altro grande artista che spesso trova spazio qui all'interno di Soul Collection. Ne è nato questo bellissimo brano, si intitola Falling, e oggi lo presentiamo così all'interno di Soul Collection.

0: Nonostante i numeri non lusinghieri del suo più recente lavoro intitolato Brown, sicuramente Chris Brown si potrà consolare primo per questo splendido singolo in compagnia di Leon Thomas, e poi fra poche settimane inizierà il tour collaborativo con Usher, il tour che si chiamerà R&B e dove sicuramente li sentiremo cantare insieme.
1: Prosegue Soul Collection, prosegue con un'altra scelta sopraffina per la selecta di oggi. La scorsa settimana il mio fratellone Sergio lo aveva definito un sound delizioso. Questo dimostra quanta attenzione poniamo ogni volta per regalarvi appunto le canzoni che trovate nella nostra selecta. Stiamo parlando di Charlie B. Real, che è un vero e proprio titano nascosto nella black music, un artista che ha speso decenni dietro le quinte per appunto accompagnare, per realizzare successi per altre persone. Lui è originario di Pasadena in California ed è sostanzialmente un po' l'istrumentista d'eccezione e anche un virtuoso della chitarra. Ha lavorato alle spalle dei successi di Aaliyah, Jay-Z, Missy Elliott, Snoop Dogg, Rafael Sadiq e Thundercat. Proprio Snoop Dogg lo ha voluto per l'etichetta che sta guidando attualmente, ovvero la Death Row Records, e da qui insomma è cominciato anche il suo percorso personale come primo artista. E in questo caso il singolo che vi facciamo ascoltare, che si chiama When You're Around, è una celebrazione pura del soul vintage, con questi arrangiamenti, questo basso vellutato e naturalmente la sua voce in falsetto, quella di altri tempi, quella di Charlie B. Real.

0: le sonorità di qualche tempo fa ci stanno catturando ultimamente qui all'interno di Soul Collection. D'altronde, se ci sono in giro questi artisti che propongono questa bella musica nella versione naturalmente attuale, a noi piace veramente tanto e so che piace tanto anche a voi ascoltatori. In questo caso per la Death Row Records, il nuovo singolo di Charlie B. Real, la nuova canzone, quella intitolata When You're Around.
1: A volte un po' mi vergogno quando scelgo delle canzoni che vengono inserite subito dopo delle voci così delicate degli artisti che insomma sono decisamente in alto, e in questo caso io devo presentarvi la canzone che in questo momento è la mia preferita in assoluto, ma è che evidentemente stride parecchio con la canzone che abbiamo appena ascoltato di Charlie B. Real. Lei è tornata recentemente con un paio di singoli, tra poco uscirà il suo nuovo album, più precisamente il 5 di giugno. Lei si è rifatta completamente, non dal punto di vista estetico o della chirurgia, ma dal punto di vista dei capelli. È passata da un color nero a un color biondo che davvero la fa risaltare completamente. Sto parlando di Lizzo, che è tornata nel 2026 con questo nuovo singolo che ha un titolo tutto particolare, In Soul Collection, Beach.

0: Sapete che noi all'interno di Soul Collection, a noi piace ogni tanto festeggiare i personaggi che compiono gli anni nella settimana in cui trasmettiamo, nella settimana di riferimento, e non potevamo esimerci da fare gli auguri di buon compleanno a Johnny Gill, perché compie la bellezza di 60 anni. Stavo raccontando ai miei fratelloni che l'ho visto recentemente esibirsi insieme ai New Edition con i soliti passi che facevano come boy band, sempre in grande forma, oltre che atletica, naturalmente anche grande forma vocale. Lui, un nome leggendario, ha fatto un po' la storia della musica R&B e soprattutto New Jack Swing, insieme ai New Edition, insieme anche al gruppo degli LSG, formato insieme a Keith Sweat e Gerald Levert. L'abbiamo riascoltato per festeggiarlo dal suo album del 1990, Johnny Gill, che comprendeva la bellissima Rideview, The Right Way, canzone fantastica, oltre a quella che abbiamo ascoltato quest'oggi in Soul Collection, il brano intitolato Mai, Mai, Mai.
1: E quasi in conclusione di Soul Collection abbiamo una scoperta preziosa. Questo è un artista che è arrivato alla musica dopo aver abbandonato una routine aziendale sicura, quindi la passione per la musica alla fine è stata la vincitrice. Lui è di Los Angeles, si chiama Jeffrey Goldford, artisticamente si fa chiamare solo con il suo cognome. Ha avuto il momento di gloria quando ha totalizzato 1 milione di stream con la sua hit Orange Blossoms, che è diventata virale e che ha attirato attenzioni e lodi da pesi massimi come Sam Smith, SZA e James Blake. Goldford anche per il suo percorso professionale precedente molto vicino, quando appunto realizza i suoi testi ai temi della salute mentale e del mindfulness, e la sua musica riflette sempre questo bisogno di connessione umana autentica, guarigione e vulnerabilità, tant'è che le sue canzoni sono state utilizzate anche per le colonne sonore di Grey's Anatomy e Station 19. Proprio in questi giorni ha pubblicato il suo nuovo singolo che si chiama Only You Do, che è una perla acustica molto intima, un pezzo indie soul che ci sta proprio bene nella nostra selecta quasi in conclusione. La voce calda e graffiante di Goldford completa l'opera, ve la facciamo ascoltare, si chiama Only You Do.

0: Un'altra piacevole novità all'interno di Soul Collection, la canzone intitolata Only You Do. Lui è Goldford.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. Velocemente, prima di chiudere la puntata di questa settimana, il mio ringraziamento a tutti voi che ci avete ascoltato, ai miei Soul Brothers Andrea Pozzali e Sergio Basilico, e poi ovviamente restate con noi sia su Facebook che su Instagram, soprattutto sul nostro sito soulcollectionradio.com. oggi chiudiamo la trasmissione con un artista, con un amico con il quale ogni tanto scambiamo anche delle opinioni, e lui si chiama David Abakam. Noi ci sentiamo ovviamente fra una settimana ancora una volta su Soul Collection. Questa è Neon Reflection.

0: The day is coming. Routine prisoner transport.
1: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio. 5, 4, 3, 2, 1, 0,
2: ignition, lift off. Sono periodi in cui si parla di meteorologia, di sport, inevitabilmente di tennis. Noi dal 1995 non cambiamo argomento, parliamo solo di musica. Lo facciamo all'interno dell'Apocalypse che inizia adesso. Riccardo Brascio, io Stefano Antonini, con voi per un viaggio musicale di 120 minuti da trascorrere insieme. Ogni viaggio che si rispetta ha un inizio con una bella raccomandazione. Allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia, naturalmente buon viaggio. Un altro nuovo singolo sull'etichetta Listen We Care per Riccardo Brascio dal titolo Caliber.

Nel nostro percorso musicale di 120 minuti racconteremo storie dal passato, dal presente e dal futuro, così come facciamo sempre all'interno dell'Apocalypse, che è un vero e proprio magazine radiofonico con multipli di 4 pagine, come sempre. Quando andiamo nel futuro siamo con il preascolto, quando siamo nel presente vi raccontiamo la top playlist, ossia il meglio, una sorta di chart senza una vera e propria classifica, ma semplicemente 4 tracce selezionate tra quelle più richieste da voi al 391 485 7785, oppure selezionate dai gusti musicali, dalle cose che più sono piaciute a me, Stefano Antonini, e a lui, Riccardo Brasci, che è dall'altra parte del vetro. Oggi ci sarà ancora la zona mista, ossia quello spazio senza tempo, passato, presente e futuro, il nostro claim, e così andremo a trovare una traccia che appartiene al passato, una che appartiene al futuro, una che appartiene al presente, senza un vero e proprio ordine cronologico. Spesso succede anche che ritroviamo tracce già ascoltate nel corso del programma. Noi siamo così, diamo molta attenzione a quello che ci segnalate. Ci sarà l'appuntamento con il DJ Tuono all'interno del Music Box, 15 minuti dedicati alla sua musica. Tutto questo sarà Stare Insieme. Il numero di riferimento per i vostri WhatsApp è sempre lo stesso, 391 485 7785. C'è un sito di riferimento, stefanoantonini.com e atrmix.com, dove ci sono anche i link ai nostri siti personali, ai social, nonché ai podcast, per ritrovare le cose passate.

grazie per averci scelto anche oggi. Vi lascio con una delle nuove produzioni con Listen We Care, l'etichetta che vede protagonisti soprattutto Andrea Guccini e Riccardo Brash, molto prolifici in questo periodo, ne stiamo ascoltando tante di loro tracce. In questo momento andiamo a trovare quella di Andrea Guccini dal titolo Point.

0: Un viaggio senza tempo. Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
1: Cosa c'è davanti? Si guarda al futuro, Riccardo Brush? Io direi di sì, che con me Stefano Antonini ha selezionato per voi quattro tracce che appartengono al domani, al dopodomani e anche tra una settimana, tra un mese e sei anni, che si chiama Zona Preascolto, il nostro modo di guardare in avanti assolutamente, dividendole in quattro tracce come sempre, come ogni pagina dell'Apocalypse che ha un suo argomento specifico. Questa volta il tempo ci porta in avanti. Le quattro tracce saranno Jono Stevenson, Whispers of a Dreams. Beyond Love, Sunlight.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Quando delle tracce piacciono a noi, a Riccardo Brasci, a me, a Stefano Antonini, quando delle tracce piacciono a voi, e noi lo sappiamo tramite la nostra linea WhatsApp che è 3914857785, riservata alle vostre segnalazioni, che noi prendiamo sempre in grande considerazione. Tutto questo sfocia nella nostra mini chart rapida flash di quattro tracce selezionate che noi definiamo top playlist, il meglio di quello che avete trovato in passato, magari nel preascolto, che trovate nelle classifiche in giro, che più ci è piaciuto e vi è piaciuto. Questa è la somma e il riassunto, noi lo definiamo top playlist, la chart rapida, veloce di quattro tracce dell'Apocalypse.
0: Ozan, Kram e Shaif, Looking for You. Alexander, Der Motor. Jos Eli, Lucidia. Hermes, Efkaria.
2: May I please have this dance? This is where opportunity meets change.
1: Osam, Kram, Shif, Looking for You. Questo remix è piaciuto tantissimo della versione di Kram and Shif e noi lo abbiamo di diritto nella nostra top flash chart.
3: Numero 1.

0: è piaciuto tanto questo Efkairia di Hermes, e così che di diritto vanta uno spazio qui nelle nostre selezioni top numero 4.
1: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance, where purpose meets a plan. This is a new life, a new way.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da quattro tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti.
2: Bradeur, Leave It and Lose It.
3: Pretty Pink e Lauren Mia, Your Eyes.
4: Seven, Rube.
5: Technit, Maria Maria.
1: Arriva Bradeur con Leave It or Lose It, su un'etichetta che a volte ci ha dato delle buone tracce come la Vacant Space Records.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Un'altra pagina dell'Apocalypse, così come il nostro magazine radiofonico. Si parla di musica, si parla di tanta musica e di argomenti. Una volta si parla di futuro, una volta si parla di presente, una volta si parla di passato. Questa volta parliamo del meglio di la top playlist, la selezione delle quattro tracce che più sono piaciute a noi e a voi, che poi sfocia in questa mini selezione di quattro, quindi una vera e propria chart, rapida, veloce, in ordine decrescente. Ma non ci piace definirla proprio una classifica, ma più una selezione, quindi una top playlist selection. Adrenaline, Beyond the Veil.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Bracci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Iniziamo questo gioco con il tempo. Parliamo in questo momento di futuro, quindi tra i preascolti che sono piaciuti, che ci piacerebbe anche riproporvi a distanza di qualche tempo, in questa zona riservata al tempo, Chaos Think Too Much.

0: Constellation, i suoni dell'apocalypse. Oggi
1: abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane. Odeon, Pneuma.

0: dal passato dell'Apocalypse. Documento sonoro. Un viaggio senza tempo.
1: Eh sì, è tempo di aprire la nostra porta del tempo. Nella zona mista si guarda al passato. Una traccia che ci era piaciuta tanto anche per la sua originalità. L'abbiamo proposta per molto tempo. Ci sono state più versioni. Noi vi proponiamo quella edit di Early Tepsi. È praticamente un inedito. Donato Dozzi e Anna Caragnano con Parola. Siamo nel 2019.

0: Shut the fuck up. Suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Apriamo lo spazio preascolto, quattro tracce selezionate da Riccardo Brasci e da me Stefano Tonini. Durante il corso della settimana noi ci troviamo ad ascoltare tanta bella musica e poi ve la riproponiamo. Così come stiamo facendo anche quest'oggi, come facciamo tutte le settimane all'interno dell'Apocalypse, in blocchi, come sempre, da quattro tracce.
2: Collective States, Light Show. Nita, Frambonetti, Mad Things.
3: Ready for the mad thing. It's a mad thing I want.
2: Joseli, Reflection. Andy Sin, Heinrich Hein, Keep on Dreaming.
1: Guarda al futuro, si parla di preascolto e andiamo a trovare dall'etichetta High Tide Recordings, Collect

Su questa etichetta abbiamo trovato tanta bella roba, così come questo Andy Sin, Irish ed Ain insieme in questa versione instrumental mix dal titolo Keep On Dreaming.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
1: Ormai è diventato un appuntamento fisso ogni settimana. Caro Tuono, ci vieni a trovare. E per noi è sempre un momento di gioia, di tranquillità. E devo dire la verità che sia Riccardo che io ci mettiamo ad ascoltare tranquilli quello che Tuono ci propone. Lui fa parte dell'Apocalypse Team per 15 minuti. Adesso ci racconterà storie musicali senza parole, solo musica.

0: questo era il DJ Tuono. Bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. Siamo ai saluti finali, abbiamo parlato di passato, di presente e futuro, abbiamo ascoltato, anzi pari ascoltato, guardando al futuro, abbiamo ascoltato la nostra zona mista, ossia lo spazio senza tempo, dove ascoltiamo il meglio del passato e del presente e del futuro, anche selezionato dai vostri gusti musicali al 3914857785, che è la nostra linea WhatsApp. Se volete ascoltare anche le trasmissioni vecchie, i podcast, potete farlo tranquillamente, andate nei nostri siti ufficiali stefanoantonini.com, atrmix.com, ci sono tutti i social, ci state aggiungendo in tantissimi, grazie davvero. La grande famiglia dell'Apocalypse si allarga ogni settimana. Per ritrovarci dovete sintonizzarvi qui, da dove ci state ascoltando in questo momento, esattamente 120 minuti prima. Stesso posto, stessa frequenza. Come sempre gli argomenti saranno tanti, ma l'importante è che ve lo segnate sull'agenda e ci ritroviamo qui. Come sempre l'Apocalypse, da Riccardo Braci e da Stefano Antonini ci diamo appuntamento la prossima settimana. Come sempre raccontatelo voi e non fatevelo raccontare. Passate 7 splendidi giorni. Bye.
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo. Non fartelo raccontare.
2: Deep Waves Music presents

0: Riviera Twin.
1: Confermiamo che la spiaggia è pronta. Allora, qui in Riviera Romagnola tutto è pronto, anche bagnini pronti, locali pronti, insomma tutto è pronto per una stagione estiva che è alle porte, veramente al top. Come Riviera Trend, solo la musica che esce in questo momento. L'abbraccio fraterno ad Andrea T. Noi iniziamo.

siamo all'interno di MP Trend con quelli della banda di Riviera Trend. Adesso ci sono due singoli, prima un MP Trend Italia, poi invece torniamo in ambito estero internazionale. C'è il nuovo di Ermal Meta con Calma Metafisica, ci piace molto anche il video. E poi Damdala e Tiga con Don't Worry Baby.

Non lo ricordiamo spesso e ogni tanto dobbiamo ricordarlo perché ce lo richiedete. Allora, contatto WhatsApp Riviera Trend 339 31 85 132 anche per richiedere gli animatori DJ di Riviera Trend nella vostra e nella tua festa. Alza il volume. And it goes.

Il contenuto di MP Trend lo sapete, è solo la musica che sta uscendo in questo momento e quindi la suoniamo. Con voi adesso Albi e Jut Ranks con I See You e poi a seguire Cavalli, Busquets e Dago H con Dame la Plata. Tanta contaminazione sudamericana nella musica del momento.

Quanto ci piace questa versione di Topic e Becky G con Sorry Papi. Noi facciamo una pausa? Tranquilli, torniamo tra un attimo.

0: Radio.
1: È il momento di prenderti cura dei tuoi simili.
2: Riviera Trend.

0: Ma quanto stiamo bene qui con MP Trend e tutta la banda di Riviera Trend. Come sempre selezioniamo il sound che molti non suonano, anzi molti neanche conoscono. Il prossimo è una accoppiata vincente, due mostri sacri che sono sempre in classifica, Martin Garrix and Ed Sheeran. Il titolo del nuovo singolo è Repeat. Vi ricordiamo come sempre la nostra linea WhatsApp 339 31 85 132.
1: MP Trend. Stay for the night.

0: o il prossimo singolo che ascoltiamo ce lo passa direttamente Basi, co-producer. Arriverà anche il suo nuovo singolo, eh? Ma adesso questo mi dice che è uno tra i singoli più suonati ad Ibiza. E allora, prima che arrivi anche agli altri, lo segniamo noi di Riviera Trend. Si chiamano Casango e Alejandro.
1: MP3.
0: Alza il volume.